0: Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

voi la domenica mattina alle 5 e 3 minuti, capito? 5 e 3 che è quasi parente che me ne devo andare, giusto? Quasi, dai. Scorpions per cominciare, Still Loving You. Su Basio Collection.

Avenue. Buongiorno, buona domenica, 5 e 9 minuti. Io sono Ignazio Failla, vi accompagno fino alle 9 anche in questa mattina del 31 maggio, ultima di questo mese. Anche a voi ha dato la sensazione di essere durato 4 mesi e mezzo, riassunti in uno chiaramente, ma non tanto per la lunghezza dei giorni, ma per le vicissitudini. Quante cose possono succedere a maggio, in un mese normale, ma a maggio in particolare? Vabbè, le affronteremo, se vi va. Intanto vi lascio il numero 3480758060. Se avete voglia, e soprattutto se siete già svegli a quest'ora ascoltando Subasio, di raccontarmi come mai io vi regalo.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

The Girl la possiamo dedicare a coloro che sono in viaggio e magari hanno deciso di passare i prossimi due giorni da qualche parte, approfittando di questo ponte. È il 151esimo giorno di quest'anno. Oggi ricordiamo la visitazione della Beata Vergine Maria. Il sole arriverà alle 5:39 e tramonterà alle 20:37. C'è la luna piena e se avete modo di guardarla in sicurezza, chiaramente fatelo pure, ed è la giornata importantissima mondiale senza

da Radio Subasio e da Ignazio. Io non so che cosa succederà la sera di martedì 16 giugno, quando ospite del Radio Subasio Music Club sarà Cristiano Malgioglio, ma non perdetevela in diretta su radiosubasio.it. Adesso lo riascoltiamo con amore, di conto.

Vino Daniele su Radio Subasio alle 5.42. Un saluto tra gli altri a Sabrina che è sveglia a quest'ora perché le è venuta fame. E allora toast e tè verde al gelsomino. Questa, che fame è questa? La mattina, della notte? Chissà, ma la fame è fame, quando arriva arriva, come il Natale, no? 348-075-8060, se siete tra quelli che rientrano, tra coloro che si sono appena svegliati senza un apparente motivo perché è domenica, e invece se siete tra quelli che hanno deciso di raggiungere località o posti per i prossimi due giorni, insomma il numero è sempre quello, se vi va raccontatecelo. Alla musica ci pensiamo noi, in questo caso c'è Ed Sheeran con Photograph.

0: veloci, ma comunque belli spediti anche loro. C'è un cammino da qualche parte.
1: Ciao Subasio, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno.
1: Allora, io stiamo partendo, stiamo andando in questi 3 giorni a fare un cammino, il cammino dell'Intrepido Lat, Umbria e Lazio, e vorrei fare un saluto ai miei 4 compagni di cammino. Io parto da Iesi, sono Stefania, e un saluto ai miei 4 compagni. Torneremo martedì sera, quindi insomma ci facciamo questo ponte weekend lungo camminando sul sentiero dell'Intrepido Lat. Ciao Radio Subasi, un saluto a tutti e grazie per la compagnia.
0: Questo ponte lo attraverserete tutto, praticamente proprio tutto a piedi per ben 3 giorni. Voi pensateli, voi che siete a casa sul divano e che lì rimarrete, pensate a questi 5 che vanno in giro per ponti camminando.

cosa abbiamo appena dei i Morciba. No, Roma non è stata costruita in un giorno, è un modo di dire, un detto che hanno ripreso anche loro nell'anno 2000 facendoci questa canzone, ed è il weekend in cui molti approfitteranno per tornare verso casa, magari non so, verso il sud. Allora abbiamo la canzone giusta, Serena Brancale, Levante e Delia, tornano anche loro al mio paese. Mi sento un...

0: intanto sono le 6 su Radio Subasio, ecco il meteo di questa domenica, ascoltiamo.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona domenica, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Quella di oggi sarà una giornata pienamente estiva sull'Italia, con un tempo per lo più soleggiato, specie su pianure e coste. Nel pomeriggio vedremo aumentare la nuvolosità invece sulle zone montuose, con anche qualche temporale in sviluppo su Alpi, Appennino centrale, tra Lazio e Abruzzo, nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Le temperature sono previste in lieve aumento al centro-nord, con punte localmente anche di 33-34 gradi, valori un po' più contenuti al sud. E in Sicilia la ventilazione sarà debole, i mari calmi o poco mossi. Poi vi preannuncio che la prossima sarà una settimana diversa da un punto di vista meteorologico: l'alta pressione cederà, torneranno sull'Italia le perturbazioni atlantiche, con nuvole, piogge, temporale e tensione anche di forte intensità. In compenso non soffriremo più il caldo, le temperature si riporteranno su valori normali per il periodo. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

4 minuti, buona domenica mattina se siete appena arrivati su Radio Subasio da parte di Ignazio. La protagonista della prossima canzone sta lì che accetta che l'uomo, il suo uomo, sia felice con la nuova compagna. Quando

tanto noi non possiamo più stare insieme, non potevamo, non era cosa, quindi te la canto una canzone, ma non la prendere come gelosia, se parlo di lei. Va bene così, grazie. Questa è un po' la sintesi, diciamo, buttata lì in caciara, come so fare bene a quanto pare, di A Lei di Anoxa dell'85 collection di questa seconda ora. Sono le 6:09, siete sulla vostra Radio Subasio, io mi chiamo Ignazio e vi accompagno volentieri fino alle 9 del mattino in tutte le vostre attività. Che state raccontando già al 348 075 80 60, alcuni con dovizia di particolari perché siete già svegli e lucidi che riuscite ad articolare parole dopo parole, bravi. Io ho bisogno di un caffè immediatamente, ma anche di The Colors con Rolling Stones.

0: quarto della vostra domenica mattina con la calma dei giusti. Noi andiamo, facciamo, partiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quelli che vanno in giro. Buongiorno a tutti quelli che vanno a camminare. Sì. Ma buongiorno soprattutto, soprattutto a chi come me la domenica i festini non esistono e va a lavorare.
0: Ride, ride.
1: Io alle 6 attacco. Prendiamo l'ambulanza e si sta in giro fino a stasera.
0: Che bello,
1: e
0: girare
1: vai
0: così
1: a farci questo bellissimo turno da 12 ore.
0: La risata isterica, credo. Non... Buon lavoro a te e a tutti coloro che assicurano l'assistenza. Grazie mille. Per voi, solo per voi, Imagine Dragons.

come te, Cesare Cremonini, su Subasio. Cremonini colpevole di questa curiosità che ha a che fare con i concerti in generale. Sapete che siamo un popolo di super scatenati, di matti veri? Perché il nostro sito radiosubasio.it lo conferma. Nel 2025, e anche Cremonini è colpevole, come dicevo, la musica live in Italia ha superato il miliardo di euro di incassi con oltre 40.000 concerti. Quindi ormai pur di cantare faremo qualunque cosa, di cantare sotto al palco chiaramente. Anzi, sarebbe curioso sapere se anche voi avete fatto parte nel 2025 della schiera di coloro che soldi ne hanno spesi per andare a vedere live, oppure di coloro che lo faranno quest'anno nel 2026, e qual è quell'artista che seguite qualunque cosa faccia e ovunque vada. Me lo raccontate al 348 075

devo dire che la carriera da cantante la conosciamo, quella da giudice l'abbiamo apprezzata, e poi c'è anche questa adesso, direttore creativo di moda, perché lui ha un sacco di idee che è arrivato il momento di esporre. Achille Lauro.

vanno in viaggio verso Pisa e ci stanno ascoltando. Ciao anche ad Antonio e le sue passeggiate infinite. Ciao a Marco da Firenze e poi a Luca di Montegabbione, che saluta a sua volta chi oggi affronterà la giornata lavorativa piena di chiamate di assistenza sanitaria. Mi auguro di no, caro mio, eh. E poi ci sono anche Matteo e Francesco, partiti anche loro alla volta del Mugello per il Gran Premio, il MotoGP esattamente, partiti da Frosinone. Grazie mille. Chi è? Di che cosa stiamo parlando? Scusate. Ancora buongiorno e bentrovati da parte di Radio Subasio e da Ignazio. Concerti, ne parleremo, dai, nelle prossime due ore. Adesso godiamoci Tommaso Paradiso e i suoi romantici.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: beh, se parliamo di live come stiamo facendo stamattina, non possiamo non citare il grande Eros Ramazzotti, che riempie qualunque location scelga per i suoi concerti. E quanto amore sei su Subasio? Perché stiamo parlando di concerti? Perché questa ricerca presentata da Asso Concerti parla chiaro, e cioè quest'anno che è appena finito, insomma il 2025, nella sezione pop rock e leggera si sono svolti 40.324 spettacoli in Italia, per un totale di più di 26 milioni di spettatori, e una spesa complessiva di noi che andiamo a vedere i concerti di più di 1 miliardo di euro. Quindi insomma un gettito assolutamente importante. Al 348 075 80 60 vi ho chiesto anche qual è, se c'è il prossimo o se c'è stato nel 2025, il concerto che più vi è piaciuto o per il quale avete già comprato un biglietto. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Rosario da Napoli.
0: Ciao Rosario, buongiorno.
1: Quest'anno andremo a vedere Max Pezzali per la prima volta a Napoli.
0: Bello, bello, bello.
1: Buona giornata e buona domenica.
0: Vi divertirete sicuramente al concerto di Max Pezzali. Stadi chiaramente anche per lui per questa estate. Se volete approfondire, radiosubasio.it c'è la notizia proprio spiegata bene bene. Ne continuiamo a parlare dopo.

0: Spazio pochi istanti alle 7, le breaking news di TGCom 24.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump torna a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump postando le foto dell'incontro tra gli pontefici e la delegazione del sindaco Johnson in Vaticano. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone. Trump sull'Iran non molla le linee rosse. No del presidente americano armi nucleari a Teheran. Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea USA in Kuwait. I detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa dai russi secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo da parte di Mosca di nascondere le proprie azioni criminali. Cronaca, la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia a piangere. Almeno 130 i fermi e un agente ferito a Parigi nella notte per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain bissa il successo dello scorso anno battendo l'Arsenal ai rigori. Nel tennis, giornata da incorniciare agli internazionali di Francia per gli azzurri, con 3 italiani agli ottavi, sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Toscana lungo la 11 tra Pistoia e Montecatini per chi procede verso Pisa. Veicolo fermo invece sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. C'è un veicolo in fiamme lungo il tratto toscano della 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Monte San Savino verso la capitale. Veicolo fermo segnalato anche sul tratto laziale della 1 tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma. Ultima segnalazione che ci porta invece Liguria sulla statale 1 via Aurelia con perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Imperia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

fatto, nonostante i capelli non è che ne abbia tantissimi, però insomma la voce di Whitney Houston che cosa fa? Saving All My Love For You è la collection della nostra terza ora alle 7:10. Buona domenica e bentrovati se siete appena arrivati su Radio Subasio. Se invece insomma siete svegli come me da un bel po', buona domenica, l'ultima di maggio, il 31. Anche oggi a quanto pare farà abbastanza caldo. Poi da domani cioè, nel senso, ci saranno zone abbastanza calde e altre che invece subiranno cali di temperatura, però, come dire, voluti e soprattutto desiderati, che forse fanno più parte della media della stagione che stiamo vivendo. Tra poco l'oroscopo, adesso Francesco Gabbani.

Buongiorno, ben ritrovati amici, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luce oggi non è necessario cercarla, ci viene da dentro. È fiducia pura, calore che si irradia senza sforzo e rende più nitido ciò che ci circonda. C'è magnetismo, presenza, carisma, ma ricordiamoci che non serve occupare tutta la scena per brillare. Toro. Plutone quadrato entra in moto retrogrado e ci spinge a una profonda revisione interiore, riportando in superficie vecchie dinamiche da osservare con distacco. Venere e Giove in Cancro ci consentono di mantenere eleganza e misura, anche di fronte a qualche ambiguità. Gemelli. Il mese termina con una ritrovata maturità emotiva. Dopo tanto peregrinare sentiamo di aver rimesso ordine dentro e fuori, riconquistando l'armonia. I legami sinceri, quelli che contano, restano. Gli altri scivolano via con naturalezza, senza strascichi o rimpianti. Cancro. Giove in congiunzione ci invita ad arrenderci momentaneamente al flusso degli eventi, perché si rende necessario dare priorità alla cura di noi stessi. Non temiamo di sentirci bloccati o di rimanere in attesa. Pratichiamo la pazienza come forma di saggezza. Leone. Il sole e la luna benevoli creano un'atmosfera di concordanza. Chiudiamo maggio con il giusto equilibrio fra lavoro e svago, fra risorse da investire e guadagni. Gestiamo bene i più fronti. Oggi ci muoviamo con grazia, nonostante il passaggio di Plutone opposto retrogrado. Vergine. Venere in sestile e Marte in trigono ci danno la lucidità e il coraggio necessari per prendere una decisione importante sul futuro in ogni ambito. Rispondiamo a una richiesta inaspettata che può cambiare la nostra direzione professionale in meglio. Bilancia. Il Sole e Mercurio in Gemelli e la Luna in Sagittario ci donano fascino, dialettica e capacità di convincere. Siamo i creatori del nostro destino. Mettiamo in pratica una nuova abitudine salutare che stiamo rimandando da tempo e vediamo come va. Scorpione. I trigoni di Venere e Giove ci aiutano ad affrontare l'ultima mossa per questo mese. Entrambe le opzioni potrebbero avere pro e contro equivalenti. Evitare la scelta non è più possibile. Ricerchiamo allora le informazioni che ci mancano per superare lo stallo. Sagittario, una chiarezza mentale improvvisa e brillante ci permette di sbrogliare tutti i nodi e di seguire l'unica strada possibile. Non temiamo di essere diretti. Se abbiamo subito un'ingiustizia, parliamo con franchezza e lucidità per ristabilire subito qual è la verità. Capricorno, diamo la giusta attenzione a una sfera della nostra esistenza per mantenere la stabilità. Rivedere bilanci e priorità è la chiave per concludere bene il mese. Siamo in grado di affrontare le onde della vita con grazia, bilanciando il tempo fra il dovere e il piacere. Acquario, riscopriamo l'emozione di stare con le persone care, mentre cerchiamo di ricostruire noi stessi anche attraverso una connessione profonda con gli altri. Marte, inquadrato dal Toro, spinge a superare la resistenza all'isolamento eccessivo o la paura della solitudine. Finiamo con i pesci. Se abbiamo l'impressione che continui a mancarci qualcosa di essenziale, è tempo di rinegoziare la nostra idea di felicità. La gioia è una scelta. Non esageriamo nell'indulgere a cibo, spese o feste, soltanto per cercare di compensare un vuoto emotivo. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Siamo Marco e Manuela. Vorremmo fare gli auguri a Leonardo che oggi compie 10 anni. Silvia, il piccolo Salvatore, e Antonella invece volevano fare auguri, gli auguri di buon compleanno alla nonna Lucia e dirle che le vogliono un mondo di bene. Vorremmo augurare buon compleanno alla nostra grande collega Antonella, al suo mezzo secolo. I 50 anni sono l'età in cui tutto ha più valore, ricordi, sogni e persone care. Auguri per questo traguardo meraviglioso da tutto lo staff dell'ortofrutticola La Rondine. Oggi Jerry J compie 47 anni ed io e i miei colleghi del gruppo di canto gli facciamo i nostri auguri. Ecco, adesso porta le pastarelle che noi stiamo rientrando in sede, Marco il portavoce di questa richiesta. Auguri a mio fratello Nicolò che oggi compie 35 anni, un abbraccio da Lara, dalle nipoti Marta e Gioia e dal cognato Alessio da Perugia. Ti vogliamo un mondo di bene. Oggi è il compleanno di una leggenda del cinema mondiale, ne compie 96, l'attore e regista Clint Eastwood. Anche noi in Italia abbiamo il nostro eroe cinematografico ed è il premio Oscar per la grande bellezza Paolo Sorrentino che compie gli anni, insieme ad Adriana Volpe, all'attore Colin Farrell e poi a uno dei maestri e poeti della musica italiana. Dall'84 lo festeggiamo così, Fabio Concato su Subasio con Fiore di Maggio. Tu che

respira. Breathe, mi giuro, su Basio, sono le 7:44, buona domenica a tutti da parte di Ignazio. La domenica live, ma live nel senso che è uscita fuori questa bellissima ricerca di Assoconcerti che dice che insomma con più di 40.000 live in Italia solo nel 2025, 26 milioni di spettatori sono stati lì a presenziare e poi un gettito di 1 miliardo e passa di euro per questo settore fondamentale. Lo sappiamo quanto è importante insomma vedere e sentire la musica live. Per questo vi chiedo qual è stato magari il più clamoroso che avete visto di concerto nel 2025 o se ce n'è uno che vi attende in questa bella stagione del 2026, magari non so, quello dei Pinguini Tattici Nucleari potrebbe essere. E sono sempre pieni gli stadi e tutto quello che occupano. Li risentiamo, sorry, scusa, lo siento.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 8080 60.
1: Ciao,
0: prego.
1: Ignazio, buongiorno. Mary da Napoli.
0: Ciao Mary.
1: Lo scorso giugno mi sono trovata io quarantenne a dover accompagnare mio figlio tredicenne al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio Maradona di Napoli.
0: Accompagnatrice.
1: E ti dirò che il mio ruolo, che era quello di accompagnatrice, ad un certo punto della serata meravigliosa è diventato praticamente da prima fan, in
0: una
1: quanto sul palco a sorpresa è arrivato Max Pezzali,
0: ah,
1: il mio idolo, poiché con i Pinguini aveva cantato la canzone Bottiglie Vuote
0: l'anno scorso.
1: Guarda, è stata un'esperienza fantastica, bellissimo condividere la musica, ecco, tra una quarantenne e un tredicenne, che non è oggi molto semplice.
0: È un punto
1: semplice
0: di comunicazione.
1: È stata talmente bella questa esperienza che tra qualche settimana ritorneremo al Maradona, sempre io e mio figlio, per il concerto di Max Pezzali.
0: Ecco.
1: E invito tutti ad andare ai live, perché la musica è veramente un'altra cosa. Ciao, buona domenica.
0: Bello, bell'appello, grazie. Peraltro potrebbe succedere che magari ti ritrovi i Pinguini a ricambiare il favore che hanno fatto, che Max aveva fatto loro lo scorso anno. Continuate

0: La terza ora ed adesso è tempo dell'informazione. Le breaking news di TGCOM 24 su Subasio, sono le 8.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump sull'Iran non molla le sue linee rosse. No dal presidente americano, armi nucleari per Teheran. Hormuz dovrà essere riaperto senza il pagamento di pedaggi. Un missile iraniano è caduto intanto su una base aerea americana in Kuwait. I detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e ha distrutto 2 droni. Il presidente americano torna a prendere di mira il pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha detto Leone XIV. Cambiamo argomento. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa da Mosca secondo cui un drone ucraino avrebbe colpito le strutture della centrale nucleare a Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo della Russia di nascondere le azioni criminali. La cronaca: secondo gli inquirenti la piccola Beatrice, 2 anni, deceduta a Bordighera, morì a causa delle botte della mamma e del compagno. Entrambi arrestati. Trovate nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Parigi: sono almeno 130 i fermi e un agente ferito nella capitale francese per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori. Agli internazionali di Francia, 3 azzurri agli ottavi sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Lutto nel cinema per la morte di Zeo di Araia. Fu produttrice e ancor prima attrice dei film erotici nei primi anni 70, come La ragazza della pelle di luna di Scattini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Quali sono le 3 canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
3: 075 80 60
2: e noi le suoneremo per te da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.
4: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 in Emilia code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo di Modena Sud e la Laccio con la A14 in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo lungo la A26 tra Laccio Diramazione Predosa Bettole e lo svincolo vada verso Genova Voltri. Manifestazione segnalata lungo la A27 tra Laccio Venezia Belluno e lo svincolo Vittorio Veneto Nord perché è diretto verso Belluno. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 18, la Tirrena inferiore, con corsia chiusa per frana tra 8 km dopo incrocio Maratea e 1 km 600 metri prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, statale 585. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

gomitate per poter stare un po', per avere un pezzetto di terra per passare la bella stagione in quel luogo. Ma di luoghi meravigliosi l'Italia ne è piena, e di cose successe nel 31 maggio ce ne sono diverse. Mi sono concentrato in particolare su questa del 1895, giorno in cui John Harvey Kellogg, sentite questo cognome se vi dice qualcosa, richiede il brevetto per l'invenzione dei fiocchi di mais, i cornflakes, insomma, che aveva realizzato un anno prima circa insieme al fratello Will Kellogg. Quindi quella ormai lo devo dire, sì, devo essere onesto, i cornflakes, insomma, che magari mangiate durante la colazione, oggi compiono di fatto 131 anni, ecco, l'ho detto. Vi aspettiamo qui a Radio Subasio, proprio nello studio di Subasio, per poter assaporare le vibes dell'estate 2026 che ci porterà Elettra Lamborghini, e lo farà sicuramente la prima volta peraltro in un live che non dimenticherete facilmente. Per essere dei nostri basta andare su radiosubasio.it, c'è il form da compilare e poi incrociare le dita e sperare di essere tra i prescelti. Se non dovesse essere, tranquilli, la guardate, la ammirate su radiosubasio.it oppure sull'app della nostra radio, oppure ascoltando proprio come fate sempre in DAB o in FM a partire dalle 21 del 23 giugno.

classico di Ernia su Radio Subasio. Vediamo quale super classico scegliete voi invece da ascoltare tutti insieme, perché è il momento del voice box come tutti i giorni, quindi con un messaggio vocale al 348 075 80 60 dite il vostro nome, scegliete una canzone che vorreste ascoltare, quindi ci dite il titolo e l'artista, e poi magari se volete anche perché proprio quella da condividere, come dicevo, con tutta la smisurata platea di questa splendida radio che adesso vi fa risentire Sienna Spiro con Material Lover.

Sarà l'amore che conta, ma la voce che conta, quella di Giorgia su Radio Subasio alle 8:23. Nella mattina in cui stiamo parlando di live, quelle che vi sono rimasti impressi, ma non chissà quanti anni fa, l'anno scorso, oppure quelle che state

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Subasio. Allora, questa mattina cortesemente potreste farci ascoltare Una donna per amico? È una canzone che mi ha dedicato il mio migliore amico e praticamente mi boccia tutti i pretendenti, così almeno si rende conto di quanto a volte diventa pesante.

0: Esatto, la nostra amica che ha richiesto questa canzone nel voice box, pure lei è bella pentita ad avere sto macigno di amico che le rovina tutti gli appuntamenti prima ancora che accadano, mettendo da parte tutti i pretendenti. Va bene, dai, parliamo di live, quelli più belli vissuti nel 2025 da voi e quelli più attesi dal 2026.
1: Ciao Radio Subasio, Tiziana da Viterbo.
0: Ciao.
1: Concerto più bello del 2025, 2 luglio, Stadio Olimpico, il bravissimo Marco Mingoni.
0: C'ero anch'io, che bellezza.
2: Certo, 2025, Lucilla, ho accompagnato il bimbo piccolo, ma vi dico la verità, mi sono proprio divertita anch'io.
0: Bella la fatina del sole.
3: Buongiorno a tutti, io adoro i live.
0: Sì.
3: La mia più grande passione. Il 21 giugno mi aspetta un live che sarà strepitoso.
0: Di chi?
3: Il concerto di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto. Non vedo l'ora perché sarà un'emozione indescrivibile.
0: Immagino.
3: Ciao a tutti, Mary dalla provincia di Teramo.
0: Mary pronta a fare un do stress, un pasito bailante, eh? Maria, giusto appunto. Bravo.

0: È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio.
1: Ma lasciami andare.
0: Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21. Sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: se lo dice Venditti, tu te la senti di dire che non è così, Jonathan
1: Dobbiamo
0: Nancy?
1: Dobbiamo assolutamente crederci.
0: La storia e la vita.
1: Venditti docet.
0: Eh sì, sono le 8:52, ben arrivato, buona domenica anche a te.
1: Che è una di quelle frasi da muro, no? Venditti docet.
0: Ah, dove pensavo ben arrivato, buona domenica. No, non scrivere niente qui, ti prego, no, no.
1: No.
0: Posa ste bombolette, parliamo di live, vediamo se qua, sentiamo se nel 2025 qualcuno è rimasto colpito da qualcosa in particolare.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giulia da Grosseto, sto andando al lavoro. Allora, l'anno scorso sono stata fortunata perché ho visto dei live pazzeschi. I tre non posso fare solo un nome.
0: Non c'è classifica.
2: Ma la top 3 è sicuramente Eric Clapton a Milano.
1: Bello.
2: Che è stato un sogno. Ce lo siamo regalato per 22 anni di fidanzamento con il mio compagno. Poi sicuramente Marco Mengoni a Roma, era la prima volta che lo vedevo dal vivo e brividi.
1: Bravo.
2: E poi devo dire che mi ha stupito tantissimo Lucio Corsi a Follonica, perché è un paroliere veramente bravo e i musicisti sono pazzeschi.
0: Secondo me l'ha detto solo perché c'erano tante C e voleva fare
1: Lucio Corsi
0: a Follonica.
1: A Follonica. No, perché gioca in casa, no? Da Grosseto lei.
0: Quanto ci metti? Quanto ci avrò messo?
1: A fare cosa?
0: Andare da Follonica
1: una mezz'oretta.
0: Mezz'oretta, insomma, allora sì. Beh, invece con te dalle 9 alle 11 tanta roba.
1: Oggi giochiamo e tra l'altro con la canzone misteriosa è una canzone di cui hai parlato poco fa. Quindi
0: ho spoilerato?
1: Sì, se avete ascoltato con attenzione, l'ha già detto lui.
0: Non volevo, giuro. Pagherò per questo, lo so.

0: messaggio da parte di Ignazio: grazie mille per essere stati dei nostri, continuate, rimanete lì, c'è Jonathan Mansi e poi Manuel Saraca e poi tutto il resto della compagnia cantante qui di Radio Subasio. Prima però le breaking news di TGCom 24 delle 9, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente americano definisce i negoziati lenti ma necessari. Trump torna anche a criticare Leone XIV. Qualcuno spiega al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, dice il presidente. L'Ucraina, Kiev smentisce di aver attaccato la centrale di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso durante la notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Chernihiv. Intanto il nostro ministro della difesa Crosetto afferma: difficile per Kiev entrare in Europa. La cronaca: commozione a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morte durante un'immersione alle Maldive con altri 3 subitaliani. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie dicono: Monica, resti un esempio. Caos a Roma durante i preparativi per la parata del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. 4 i feriti, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 sono in gravi condizioni. Calcio: a Budapest il Paris Saint-Germain vince la Champions League bissando il successo della precedente edizione. Gli uomini di Luis Enrique battono l'Arsenal ai rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sull'1-1. E dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, notte di follia durante i festeggiamenti nella capitale francese con oltre 500 arresti. Ci sono anche 2 vittime, guerriglia tra ultra e polizia che si è protratta fino all'alba di oggi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le 3 canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22.30, la selezione delle più belle canzoni d'amore. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ancora alta pressione che però mostra qualche segno di stanchezza. Questo significa che il tempo sarà bello nella giornata odierna, ma non mancherà un po' di instabilità. Quindi dopo una mattinata piena di sole in tutta Italia, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone montuose del paese e nelle zone interne delle isole maggiori, qualche acquazzone temporale sulle Alpi, l'Appennino abruzzese e molisano e l'interno della Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora ben al di sopra della norma in gran parte del centro e del nord, più vicine alle medie stagionali invece al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

diretta da una sola persona, fate eccezione per i fiati. Stevie Wonder ha suonato tutti gli strumenti all'interno di questa canzone e naturalmente la voce principale è la sua. Dal 1972 la nostra collection ha aperto la domenica mattina insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, era Superstition di Stevie Wonder. Iniziamo ricordandovi il nostro numero che vi servirà tanto nel corso di queste due ore e in generale nella giornata di Radio Subasio: 348 075 80 60. Più tardi parleremo insieme dei nostri amici a quattro zampe, i nostri amici animali domestici, ma subito iniziamo giocando insieme perché c'è una canzone da indovinare. Come sempre a quest'ora vi dico che il cantante protagonista, prima di sfondare nella musica pop internazionale, ha lavorato come attore nella celebre soap opera americana General Hospital. Ha cantato l'inno ufficiale dei mondiali di calcio di Francia 98, la Coppa della Vida, che lo ha reso una stella globale. È universalmente riconosciuto dai media e dai fan con il titolo onorifico di re del pop latino per aver lanciato la musica pop in lingua spagnola nel mondo. E la canzone da indovinare oggi è un nome di donna. Ascoltate la clip e provate a riconoscerla. Fateci sapere allora il nome del cantante, il nome di questa canzone che sentirete adesso in versione mostrificata al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: ascoltato Buon Vento. Ma ci sono tanti modi di dire da marinai: andare a gonfie vele, perdere la bussola, essere all'ultima spiaggia, che usiamo nel linguaggio di tutti i giorni, così come per salutare i nostri amici e le persone, come chi ci raggiunge in diretta su Radio Subasio. Potremmo dire a Rosaria: qual buon vento ti porta su Radio Subasio, Rosaria? Buongiorno.
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno. Niente, io ero in macchina perché vi ascolto sempre, mi fate compagnia tutti i giorni mentre vado al lavoro sulla tangenziale di Napoli, intacatissima tutte le mattine, quindi traffico a go-go.
0: E ma stamani no, dai, domenica sempre. Dici che stiamo...
1: Oggi no. sono uscita presto per andare a comprare delle cozze, per fare uno spaghettino al volo con le cozze, e quindi poiché insomma bisogna pulirle, lavarle,
0: certo, c'è un po' di lavoro per la preparazione, vedi che tutto si ricollega al mare, anche il tuo pranzo di oggi con le cozze fresche. Ti fai lo spaghettino?
1: Ma io sono nata e vivo in una città di mare, quindi per me è essenziale, ecco, il mare mi accompagna sempre, quindi nella mia vita quotidiana.
0: Siamo a Napoli, ricordiamolo, insomma, ecco che siamo a Napoli in questo momento, perfetto,
1: Napoli,
0: bellissima.
1: Napoli, sì.
0: Salutamela tanto, adoro Napoli, la amo tantissimo, è proprio bella, bella, bella, quindi mandiamo un bacione alla meravigliosa Napoli, dove oggi appunto all'ora di pranzo ci sarà un odorino molto buono intorno a casa tua, perché ci sarà questo pranzo speciale. E come mai? Perché domenica una ricorrenza particolare?
1: Ma perché in genere io durante la settimana devo fare dei pranzi veloci, perché comunque a ora di pranzo non ci sono, quindi la domenica è il giorno in cui posso mangiare anche con mio figlio più tranquillamente, quindi mi ci dedico un po' di più, ecco.
0: Ok, perfetto. Senti, a proposito di figli, visto che fanno parte della nostra famiglia, tu hai un animaletto a quattro zampe, pelosetto, in casa tua, che possiamo dire essere un fratello o una sorellina di tuo figlio?
1: Assolutamente sì.
0: Ecco,
1: si chiama Camilla. Si chiama Camilla, è la mia figlia pelosa, forse quella a cui magari dedico più tempo, perché la vedo molto molto più vulnerabile, ovviamente, perché noi, se vogliamo, i cagnolini sono degli animali talmente, diciamo, dipendenti da noi, quindi sono veramente indifesi. A questo punto tu ti senti proprio in dovere di proteggerli, almeno questa è la sensazione che a me fa Camilla.
0: E quindi, perché non viziarli anche, no? Tipo comprando il vestitino, facendogli il regalo di Natale o di compleanno. Lo fai tu, sì, ok.
1: Io certo che lo faccio, io le compro dei cappottini che sono veramente un incanto, perché poi è femmina, poi lei è cianciosa, noi ci dice a Napoli cianciosa, quindi te lo dà, come ti devo dire, se tu le metti un vestitino e la vedi che sculetta, io per me, guarda, mi si gonfia il cuore di gioia, te lo giuro, io l'amo.
0: Quindi spendi più per lei che per te di vestiti, diciamo.
1: Ma sì, perché veramente, guarda, ti giuro, non lo so, io l'ho adottata 7 anni fa, ti dirò, e non sapevo quello che significasse avere un cane in casa, è stata la mia prima cagnolina.
0: Ah, ok, vedi,
1: Camilla,
0: è nato un amore.
1: Camilla, sì, mi si è aperto un mondo, cioè lei mi ha fatto entrare nel loro mondo. Io amo tutti da allora, io amo tutti gli animali, tutti i cani, proprio per me vengono, sì, veramente forse prima degli esseri umani, perché sono privi di cattiveria, sono puri, ecco, diceva il mio compagno, dice, si chiamano animali perché sono anime con le ali, ed è vero.
0: Bella questa, non la sapevo, guarda, grazie, un bel insegnamento. Allora, ti ho fatto questa domanda perché più tardi parleremo proprio di questi, tra virgolette, eccessi, passami la parola, che a volte si fanno proprio per i nostri amici a quattro zampe. Però adesso tu sei con noi per il gioco della canzone da indovinare, quindi andiamo sul titolo. L'hai riconosciuto? Chi era l'artista? Qual è la canzone?
1: L'artista è il bellissimo Ricky Martin, ci ha fatto sognare, almeno a me quando ero giovane. E la canzone è Maria.
0: 1, 2, 3, Maria, esatto. È proprio lei.
1: Esatto.
0: Vogliamo salutare qualcuno prima di ascoltarla?
1: Allora, io già saluto Camilla, ovviamente. Okay.
0: Per prima, vedi? Prima dei figli.
1: Prima, è l'amore mio.
0: Sì.
1: Saluto mio figlio Fabrizio, che ancora dorme, perché lui lavora di notte, lui fa il bar manager, quindi fa alle 3 di mattina.
0: Certo.
1: E Federica, la mia primogenita, che vive a Bologna, è avvocato e mi manca tantissimo, però va bene così, lei è felice, sono felice io, quindi...
0: Magari ci sta ascoltando in questo momento.
1: Benissimo. No, non credo proprio, perché anche lei...
0: Dorme anche lei, va bene.
1: Però va bene così, io...
0: Può recuperarlo comunque, sul nostro sito può risentire tutto tramite le repliche su radiosubasio.it. Un abbraccio grande, Rosaria, ancora saluti a Napoli. Eccola qua, Ricky Martin, Maria. Well,

prezzo sempre più basso, ci dicono le ricerche. Non so quale sia il motivo o la colpa, però ti ritrovi magari dopo 5 minuti senza volerlo già con il telefonino in mano. La soluzione è una tecnica sempre più utilizzata da studenti e lavoratori e potrebbe essere molto più semplice del previsto, perché ti suggeriscono di utilizzare banalmente un timer. Si chiama tecnica del pomodoro e funziona così: 25 minuti di concentrazione vera senza distrazioni, poi 5 minuti di pausa. L'idea è quella di non chiedere al cervello uno sforzo infinito, ma allenarlo a piccoli blocchi. E il nome nasce da un vecchio timer da cucina, ve li ricordate? I timer anni 80 a forma di pomodoro? Esattamente quello. Quindi non si mangia, vi serve, non è commestibile, può aiutare contro procrastinazione, distrazioni e quella classica fatica da devo fare tutto adesso, che insomma un po' la domenica mattina ci sta, perché 25 minuti di concentrazione è roba da supereroi. Li abbiamo chiamato, cioè Superman.

Da Jonathan a tutti voi, sono le 9:50 minuti. Ti è mai successo? Era il titolo della canzone. Io potrei girare pari pari questa domanda a voi, perché oggi parliamo dei nostri animali domestici. Vi è mai successo di mettere, parlo piano, il gatto o il cane davanti a vostro marito? Cioè, tipo, marito sul divano e gatto o cane sul letto accanto a voi? Oppure preparare da mangiare prima al cane e poi al marito? Così, ve lo chiedo piano, perché il nostro argomento di stamani arriva da una notizia, l'ispirazione da una notizia che ci porta nella capitale francese, a Parigi, dove stanno prendendo sempre più piede i locali dog first, non semplici bar dove il cane può entrare, ma caffè e pasticcerie pensati proprio per loro. Cioè, tu forse poi prendi anche il caffè, ma loro sicuramente trovano lo snack, il biscottino, perfino i dolcetti a forma di croissant o baguette. È curioso perché racconta benissimo una cosa che molti vivono già ogni giorno, no? Cani e gatti ormai non sono più soltanto animali domestici, ma sono veri e propri membri della famiglia. E allora c'è chi gli parla come una persona, chi gli compra il regalo di Natale, chi festeggia il loro compleanno con la candelina, chi lascia il posto migliore appunto sul divano, chi dorme storto pur di non disturbare il gatto. E quindi vi chiedo, qual è la cosa più esagerata, tenera o assurda che fate per il vostro cane o per il vostro gatto, che avete visto fare a qualcuno dei vostri amici? In questo caso raccontateci cosa fanno i vostri amici, se esagerano con il loro animale domestico, li parlano con la vocina, oppure voi stessi lasciate proprio un posto fisso nel letto, li comprate vestitini, biscottini speciali, giochi. 348 075 8060. Vi aspettiamo su Subasio.

0: vicini e a tutti i nostri amici a quattro zampe, pelosetti di casa nostra, membri di famiglia. Tra poco continuiamo a parlare delle cose più strane che facciamo per loro, per viziarli, ma intanto sono le 9.58 a Radio Subasio, è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Slittano ulteriormente i tempi per un accordo Iran-Stati Uniti. Il presidente americano Trump chiede modifica all'intesa sul nucleare con Teheran e definisce i negoziati lenti ma necessari. Il presidente critica Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare, sostiene Trump. L'Ucraina smentisce la notizia diffusa da fonti russe secondo cui un drone avrebbe colpito le strutture della centrale di Zaporizhia. Kiev parla di ennesimo tentativo russo di nascondere le proprie azioni criminali. Le forze di difesa israeliane hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Hanno conquistato il castello di Beaufort, che risale all'epoca delle crociate. A Parigi quasi 600 fermi e due vittime per gli scontri durante i festeggiamenti per la finale di Champions. Incidenti andati avanti fino all'alba di oggi. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale a Budapest. Nel tennis, giornata da incorniciare agli internazionali di Francia con tre azzurri agli ottavi. Sono Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Per il ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo con la suggestiva passerella al Circo Massimo. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Saremo insieme fino alle 11 e stamani ci stiamo divertendo con i nostri amici a quattro zampe, membri delle nostre famiglie, perché tra cani che dormono nel letto, gatti che occupano il divano e padroni che si spostano per non disturbarli, sappiamo, possiamo immaginare chi comanda in casa vostra, in casa nostra, dove ci sono appunto i nostri amici cani e gatti. Qual è quindi la cosa più assurda o tenera che fate per loro o che avete visto fare per loro? Sentiamo al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, io sono Marcia, sono Tiziana da Rosola.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sì, io ho un martibo da circa un annetto e sì, gli abbiamo giocato tanti giochini.
0: Perché c'è un mondo, un business davvero, è un bel giro d'affari secondo me anche dietro al mondo pet, quindi tutti i giochi, i vestitini, accessori eccetera eccetera.
1: Gli parlo come pure se fosse una persona.
0: Capisce?
1: E lui a volte ci guarda, sì, ci guarda con meraviglia e ci ascolta pure.
0: Ah, vedi? E allora mi raccomando, accendi sempre Radio Subasio, visto che lui ha questa capacità di ascoltare e capire anche.
2: Buongiorno, Francesca da Roma. I miei due amici pelosetti gatti sono più figli che amici.
0: Sì.
2: E la cosa più strana che faccio per loro è, quando vado via la mattina, di mettergli la musica soft per gatti, in modo che così la giornata la passano tranquilli con questa musica soft fatta apposta per loro.
0: Ma buona domenica. Addirittura la playlist apposta per far rilassare il gatto. Magari funziona anche questa canzone che arriva adesso, di LDA e H7. Si chiama Santa.

0: I mitici Negrita su Subasio 10:20. Buona domenica mattina. C'è giugno che sta bussando, proprio lì dietro l'angolo. Ultime ore di questo mese di maggio, in questa giornata da trascorrere insieme, in cui stiamo parlando, perlomeno per adesso, di come viziamo i nostri amici a quattro zampe. Ci sono dei piccoli eccessi simpatici che facciamo per loro o che magari abbiamo visto fare per loro. Allora vi stiamo chiedendo di raccontarceli al 348-075-8060.
1: Buongiorno, sono Lucia da Siena. La
0: Buongiorno.
1: Cosa che mi ha più stupito è la storia del gatto assaggiatore, una signora che condivideva il proprio gelato contemporaneamente con il gatto, era un bel cono gelato.
0: Ah, ma guarda, io credo che qua possano confermare davvero le gelaterie. Mi è capitato anche a me di vedere qualche padrone che ha preso il bicchierino anche per con un assaggio anche per il cane, però se non ho capito male in questo caso davano una leccata per uno. Cioè si alternavano la signora e il gatto, la signora e il gatto. Brr, ok.
2: Ciao, sono Mavi da Roma, buona domenica a tutti.
0: Buongiorno.
2: Io ho due bellissimi gatti, uno lo chiamo Popo e l'altra la sua fidanzatina Popa.
0: Giustamente.
2: Do loro il formaggio, perché ne sono veramente golosi. Spesso li guardo e dico: ma voi siete gatti, non siete topi.
0: Ma l'hai chiamato Popo e Popa e secondo me loro non hanno capito bene la lettera iniziale, fanno confusione per quello, capito? Prova a cambiare nome, vedrai che il formaggio non lo mangiano più. 348 075 8060, ancora i vostri messaggi qua su Subasio.

Sarebbe bello adesso che i Rolling Stones uscissero con una canzone che si chiama The Colors. In attesa, dopo aver dato questa idea a Mick Jagger, modesta, noi ascoltiamo il caso opposto, quello che esiste realmente, i The Colors con Rolling Stones su Basio.

0: Gallagher su Radio Subasio, Little by Little erano gli Oasis, 10:40 minuti, buongiorno, buona domenica mattina a tutti voi da parte di Jonathan. Stiamo parlando degli eccessi simpatici che facciamo noi stessi o i nostri amici per gli animali presenti nelle nostre case, che sono membri ormai della famiglia, come ci dicono in questo messaggio.
1: Ciao Jonathan, buongiorno a te, buongiorno a tutti i subasiani. Dunque, noi abbiamo due cani e due gatti. A questi gatti e cani sono fatto veramente di tutto. I gatti ormai piuttosto sul letto se lo prendono prepotentemente
0: da soli, ecco,
1: okay. A Natale, vestitini di Natale, ai gatti se sono stati messi gli occhiali da sole
0: pure,
1: e ai cani le cuffiette in testa. Però come dici giustamente tu, non sono più animali da compagnia ma fanno parte della famiglia. Ciao a tutti da Fabio.
0: Ciao Fabio, grazie. Bisognerebbe capire, visto che abbiamo questo superpotere anche di parlarci con loro, di farci, proviamo se non altro a farci capire se apprezzano veramente, se è un vizio nostro, se è un eccesso nostro, se veramente ai nostri cani piace essere vestiti da Natale, da Carnevale, eccetera eccetera. E c'è una riflessione molto bella che ci arriva proprio su questo.
2: Buongiorno Radio Subasio, Daniela da Torino. Adoro gli animali, però ultimamente si sta un po' esagerando. Gli animali hanno bisogno di affetto, di amore, sì, ma non di tutto quello che c'è intorno, che è solo business. Quindi tiene il collarino con gli strassini, il guinzaglio con una certa forma,
0: sì,
2: le ciotoline tutte con le forme pazzesche.
0: Piace più a noi
2: per le persone, perché al cane la ciotola è ciotola, amore, quello è quello di cui hanno bisogno gli animali. Il resto è solo per soddisfare un'esigenza più umana. Saluti Daniela da Torino.
0: Grazie, grazie per la tua preziosissima e interessante riflessione, Daniela. E allora grazie anche ai tanti amici che hanno partecipato al 348 075 8060. Adesso c'è Achille Lauro. Ok, ricordo.

0: La compagnia di Vasco Rossi alle 10.53 su Subasio e tra poco la compagnia sarà con Manuel Saraha.
1: Eccolo qua, buona domenica, ciao Johnny.
0: Sarà
1: ciao
0: con
1: a
0: voi
1: tutti.
0: Dalle 11 alle 13 per farvi giocare, divertire, parlare con voi, scoprire cose.
1: Beh, scoprire cose sì, mi piace perché io sono uno che è molto curioso, mi piace navigare un po',
0: piccione,
1: cercare.
0: Sì, sì.
1: Sono un piccione.
0: No, in piccione.
1: Ah, in piccione. No.
0: Che c'entra il piccione?
1: Infatti mi chiedevo.
0: Abbiamo parlato di cani e gatti stamani.
1: Mi chiedevo cosa c'entrasse. Vabbè, Johnny questa mattina ha tirato fuori il piccione. Comunque, no, la questione è che giocheremo insieme. Chiaramente ci sarà da indovinare delle cose. Un film in particolare, però non voglio svelare nulla, insomma.
0: Ma lo vogliamo salutare, Biagio?
1: Il mio amato Biagio, certo. Il mio amico a quattro zampe è molto paziente con me perché, insomma, sono un po' difficile io come amico di,
0: sì,
1: di vita, diciamo.
0: Ma non è vero, perché lui lo tratta meglio delle persone. Dovete sapere che una sera mi ha invitato a cena a casa.
1: Sì.
0: Io ho avuto la cena nella ciotola e Biagio nella scodella invece.
1: Vabbè, quello è perché ho fatto un errore così al volo, però
0: sì,
1: insomma.
0: Non solo uno, perché io poi ho mangiato per terra e lui era a tavola con te.
1: Ecco perché era così felice Biagio quella sera.
0: Sì, esatto. Arriva Taylor Swift su Subasio, tra poco Marvel Saraka, questa è Opalite.

0: Con Opalite, Taylor Swift, siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Tra poco arriva Manuel Ciaraca. Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato alla nostra mattinata insieme e anche ai loro amici a quattro zampe di cui abbiamo parlato. Grandi protagonisti di questa mattina su Subasio. Buon ponte a tutti coloro che festeggeranno così il 2 giugno. Noi ci sentiamo tra una settimana. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24. Un minuto alle 11.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare con Teheran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Il presidente ha anche definito i negoziati lenti ma necessari. Trump critica Leone XIV sostenendo: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'arma nucleare. L'Ucraina ha smentito di aver attaccato la centrale di Zaporizhzhia sotto il controllo russo. Un uomo ucciso nella notte in un attacco delle forze di Mosca nella regione di Cherniv, allerta in diverse regioni ucraine. Cronaca: secondo gli inquirenti la piccola Beatrice è morta a 2 anni a Bordighera il 9 febbraio scorso a causa delle botte della mamma e del compagno della donna, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione in provincia di Vicenza di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. Notte di follia a Parigi e in altre città della Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Centinaia gli arresti effettuati dalla polizia nel paese in seguito ai disordini scoppiati dopo il match. 7 gli agenti feriti. E a Budapest il Paris Saint-Germain si aggiudica la Champions battendo gli inglesi dell'Arsenal dopo i calci di rigore. Tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi con il risultato di 1-1, secondo trionfo consecutivo per gli uomini di Luis Enrique nella competizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la diramazione a 26 Predosa Bettole tra l'allaccio con la stessa diramazione lo svincolo Novi Ligure verso la Milano Genova. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Veicolo fermo segnalato invece sul tratto toscano della A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso questa città. Incidente anche sulla A4 tra l'allaccio a 28 Portogruaro Conegliano e lo svincolo Sanstino di Livenza verso Venezia. Sulla diramazione 8 Gallarate Gattico c'è un incidente che causa code tra Gallarate Ovest e Sesto Calende Vergiate verso l'allaccio con la A26. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:03 e dunque buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, si parte con il nostro brunch domenicale, lo facciamo con Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: Un divertimento ci vuole, soprattutto di domenica, soprattutto quando c'è il ponte che in molti si stanno godendo, giustamente. Ancora un buongiorno, buon weekend da Manuel e Saraka su Radio Subasio, pronti per affrontare questo brunch insieme. Vi dicevo, ci teniamo compagnia fino alle 13 e fra poco giochiamo con il cinema. Ci sarà da indovinare un film misterioso, quindi come sempre prontissimi al 348 075 80 60 per provare anche oggi ad essere i più veloci. Intanto si avvicina anche l'estate, ci stiamo tutti un po' pensando, facciamo qualche programmino e ci sono tanti appuntamenti in programma, tra cui il Radio Subasio Music Club con Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, che verrà a trovarci il 15 giugno alle 21 per un'ora di musica in cui si racconterà, incontrerà i fan e sarà l'occasione, insomma, per conoscerlo meglio. Subito lo ascoltiamo su Radio Subasio con Dimmelo Tu.
1: Dici che

0: scatta un cuoricino per le nostre mamme. Carmen Consoli in bianco e nero, che bello questo ritorno al 2000 su Radio Subasio. Beh, ritorno anche a giocare, nuova sfida, come ben sapete a quest'ora ci divertiamo a capire chi di voi riesce ad essere il più veloce nel dare la risposta corretta con i nostri 1000 giochi quotidiani. Oggi giochiamo con un film, quindi vi farò ascoltare adesso l'estratto di un famoso film e dovrete appunto capire di quale film stiamo parlando. Al 348 075 80 60 vi sarà sufficiente inviare un bel vocale con la risposta esatta e anche ricordando il vostro nome e la vostra provenienza. Allora, parliamo di cinema italiano, quindi questo già è un primo indizio. È un film molto recente perché è uscito lo scorso anno e ha avuto veramente un enorme successo. Vi dicevo, vi faccio ascoltare adesso una delle scene più divertenti, forse sì, ce ne sono tantissime perché è un film ironico che fa anche riflettere. Però ecco, in questa scena ascolterete solo alcuni degli attori presenti nel film, ma posso dirvi che c'è un cast veramente numeroso e composto da nomi italiani fortissimi. E allora 348 075 80 60, di quale film si tratta?
1: È pronto, è il forno. Vogliamo sdraiarci a tavola? Ho detto sdraiarci a tavola, vero? Ho detto.
2: Per me è un grande sì.
3: Ma ti confesso che ho una certa fame e mi sdraierei volentieri, sì.
1: Vado a prendere le lasagne.
4: L'abbiamo detto davvero?
1: Forza.
4: Che è stata?
5: Tu no?
4: Eccola qua.
6: Vabbè, dai. Sdraiare, sedere, su.
5: Ma tanto lo sapevo che eri te.
6: Lo sai che mi piacciono i lapsus.

0: Buon amore Annalisa su Radio Subasio. Stiamo giocando con un film. Siamo entrati nel cinema italiano. Vi chiedevo di indovinare questo film di cui vi ho fatto ascoltare poco fa una scena. Un film recente dello scorso anno che ha avuto un grande successo e che ha un cast, diciamo, numeroso di grandi nomi italiani. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Il titolo del film è La vita va così. Un saluto da Alessandro e Paola da Imola.
0: La vita va così di Riccardo Milani. No, purtroppo non è corretto.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Giulia e Claudio. Il film è Due cuori, due capanne. Ciao.
0: Allora, Due cuori, due capanne con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo, che avete giustamente riconosciuto nella clip ascoltata prima, ed effettivamente recitano anche nel film che stiamo cercando, insomma, di indovinare, ma non è la risposta corretta. Allora, posso dirvi che è un film in cui riusciamo a vedere cosa succede nella mente dei due protagonisti, osservando tutte le loro emozioni, le quali sono interpretate da vari personaggi simpaticissimi. Di quale film sto parlando? Riproviamoci. 348 075 8060.

0: 100 messaggi, c'è anche Lazza su Radio Subasio e do il buongiorno anche a Elisa da Iesi. Ciao!
1: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Eccola qui, buona domenica a te, come stai?
1: Benissimo, bellissima giornata di sole, stiamo andando al mare.
0: Oh, che
1: quindi
0: meraviglia.
1: Benissimo, quando si va al mare sempre benissimo.
0: Mi pare giusto, al mare dove esattamente?
1: Senigallia.
0: Ah, ok, ok, perfetto. Dai, sì, una giornatina di relax ci sta dopo una settimana sì. Di lavoro, immagino.
1: Di lavoro, sì, assolutamente. Di lavorato anche ieri, per cui oggi relax.
0: Ah, ok. Di cosa ti occupi?
1: Io sono odontoiatra, sono una dentista e spesso lavoro anche il sabato, quindi
0: Vedi,
1: la domenica relax.
0: Giustamente, poi insomma è importante anche avere la cura dei nostri denti, che non sempre prestiamo attenzione, no? Ai quali non sempre prestiamo attenzione, però bisogna farlo giustamente, e soccorri, vieni tu in nostro soccorso, come dire. Senti, so che non sei da sola, giusto?
1: No, ho qui accanto Maurizio, che è il mio compagno.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Maurizio. Allora, noi stavamo giocando con un film misterioso. Vi chiedo subito, ma la vittoria di chi è? Di entrambi o solo tua, Elisa?
1: Allora, di entrambi, ma mi ha preceduto lui appena è stato detto cast stellare, mi ha preceduto di un secondo, però la sapevamo entrambi, insomma.
0: Allora, dimmi un po', qual è questo film?
1: Il film è Follemente.
0: Eh sì, Follemente di Paolo Genovese, bravi, bravissimi, con Pilar Fogliati, Edoardo Leo, loro sono i due protagonisti che si incontrano a cena, e cosa succede nelle loro menti lo vediamo interpretato proprio da un sacco di personaggi fortissimi. Senti, ma dimmi la verità, ci sono delle volte in cui ti piacerebbe vedere cosa gli passa per la testa a Maurizio, proprio come si vede nel film?
1: Tu di una volta, sì, assolutamente. Come no?
0: Bisognerebbe.
1: Vorremmo tutti interpretare i pensieri del compagno o della compagna.
0: Eh sì, ci vorrebbe un traduttore, insomma, una lente per vedere ogni tanto cosa succede. Però dai, va bene anche così, insomma, non bisogna capire sempre tutto alla fine.
1: È vero, giusto.
0: Va bene, ragazzi, c'è qualcuno che volete salutare?
1: Vorrei salutare tutti i miei amici, mia sorella e tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene, io ti mando un abbraccio, buona giornata di mare ad entrambi e grazie per aver partecipato.
1: Grazie a te, buona domenica.
0: Ciao. Complimenti anche a tutti coloro che hanno indovinato, e la musica continua su Radio Subasio con Olly questa domenica, eccolo qui.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
2: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
1: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.

Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

pezzo di lei, Biagio Antonacci, su Radio Subasio. All'ora del brunch c'è chi sta viaggiando, chi si gode una giornata di sole al mare, come Elisa e Maurizio con cui abbiamo parlato poco fa, chi giustamente, visto l'orario, appunto inizia a pensare a cosa mettere sotto i denti. E qualche giorno fa mi è capitato di leggere i risultati di un sondaggio su quali sono le cucine straniere più apprezzate da noi italiani. Vi dico il podio. Allora, al terzo posto c'è la cucina messicana, al secondo c'è la cucina giapponese trainata dal sushi, e al primo posto tra le cucine, tradizioni culinarie straniere più apprezzate c'è la cucina cinese, che è la più amata in assoluto, e non solo la versione occidentalizzata, diciamo, ma quella originale. Vi ci ritrovate in questa mini classifica? Oggi voglio giocare un po' con la fantasia, ma se foste costretti a mangiare per il resto della vita solo cucina di un altro paese europeo, quindi Italia esclusa, su chi ricadrebbe la vostra scelta? Una di queste in classifica oppure altre? Non so, magari la cucina spagnola con tapas e paella, oppure quella greca con moussaka e feta, i dolci francesi. Dai, 348 075 80 60, se non esistesse la nostra amata cucina italiana, quale cucina straniera mangereste per il resto della vostra vita? Aspetto i vostri messaggi, che fra poco ascoltiamo e leggiamo insieme.

0: Michael Jackson su Radio Subasio. È il momento dell'informazione. Ci sono le breaking news di TGCOM 24. Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Secondo il New York Times, Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto in Iraq e ha inviato di nuovo le modifiche proposte a Teheran per una valutazione. Il presidente americano sarebbe frustrato a causa della lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue precedenti proposte. L'esercito israeliano annuncia che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree del paese. L'IDF, in vista di prossimi attacchi, che ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani e conquistato il castello di Beaufort, che risale all'epoca delle crociate. La cronaca: grave episodio di intimidazione la scorsa notte in provincia di Vicenza. Ignoti hanno lanciato molotov contro la casa di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Patriciello. Non vi sono vittime. 416 le persone fermate in Francia, 283 nella sola Parigi dopo le violenze nella notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions. Il ministro dell'interno Nunes parla di derive assolutamente inaccettabili, 7 i poliziotti feriti, 1 in gravi condizioni. Stati Uniti, una meteora esplosa sopra il nord-est del paese provocando boati con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT, lo ha fatto sapere la NASA, paura degli abitanti per i boati inaspettati e allarme sui social. Chiudiamo con il calcio giocato. In un'intervista a un'emittente televisiva portoghese, Leao manifesta la sua intenzione di lasciare il Milan. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Le parole del giocatore portoghese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche nelle prossime ore prevalenza di tempo bello, sebbene con un po' di instabilità sulle zone montuose del paese, quindi nuvole e qualche breve temporale sulle Alpi, l'Appennino abruzzese molisano, anche sui rilievi della Sardegna, in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi massime ben al di sopra delle medie stagionali in gran parte del centro e del nord, valori più vicini alle medie stagionali invece al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e 4 minuti, buona domenica da Manuel Saraca su Radio Subasio. È arrivato il momento di cantare, torniamo agli anni 80 e veramente scateniamoci con Renato Zero, più su.

0: La noia, Angelina Mango su Radio Subasio. Si parla di tradizioni culinarie. Vi raccontavo che tra le cucine straniere più amate dagli italiani ci sono quella cinese, giapponese e messicana. E giocando con la fantasia vi chiedevo: se non esistesse la nostra amata cucina italiana e foste costretti a mangiare una cucina straniera per il resto della vita, quale scegliereste? Sentiamo al 348 075 80 60 un primo messaggio.
1: Radio Subasio, buongiorno, sono Cinzia da Catania.
0: Ciao.
1: Diciamo che quella che un po' si avvicina più alla nostra cucina è il cibo spagnolo,
0: sì.
1: La Spagna, perché bene o male i gusti, diciamo, sono vicini alla nostra cucina mediterranea, quindi prediligerei di più la cucina spagnola. Ciao.
0: Guarda, ti capisco benissimo da amante della Spagna e della cucina spagnola anche, sono perfettamente d'accordo. Voi che dite? 348 075 80 60, quale cucina straniera mangereste per il resto della vita? Fra poco gli altri messaggi, subito c'è la nuova di J-Ax su Radio Subasio.

0: con il fuoco, Eros Ramazzotti, questo bel ritorno al 2000 su Radio Subasio. Stiamo parlando di cucina, di tradizioni culinarie. Vi raccontavo che c'è questa piccola classifica delle cucine straniere più amate da noi italiani, che vede al primo posto la cucina cinese, al secondo la giapponese, al terzo la messicana. E io volevo giocare un po' con voi chiedendovi quali sono, diciamo, le cucine straniere che mangereste per il resto della vita se non ci fosse quella nostra italiana amatissima. Un sacco di messaggi al 348 075 80 60. Sentiamone altri.
1: Buongiorno, sono Paola da Castel Gandolfo.
0: Ciao Paola.
1: Io, se dovessi rinunciare per qualche motivo alla cucina italiana, di sicuro andrei su quella orientale.
0: Ok.
1: Giapponese, thailandese, diciamo, dove la base è riso, verdure e pesce. Credo di sì. No, e le altre credo proprio di no. Ciao ciao.
0: Ora che l'hai nominata, sono stato una volta sola al ristorante thailandese, ricordo in effetti di aver mangiato benissimo, quindi perché no? Sì,
2: ciao,
0: sì.
2: Radio Subasio, buongiorno, Claudio da Anzio.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io la cucina che proprio amo e la metterei proprio al primo posto, la cucina cinese. Mi piacciono tanto i ravioli, il riso alla cantonese, involtini primavera, sono buonissimi.
0: Sì.
2: E poi devo dire la sincerità, mangio a volontà, arrivo a casa, non so mai sazio, non so per quale motivo, comunque è buonissima. Un abbraccio, buona domenica a tutti e ciao Radio Subasio.
0: Sai che un po' ti invidio, io che non riesco più a digerire nulla. Vabbè, comunque, dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi. Subito c'è Emma con Arcomi. Scusa se ancora

Mezzogiorno e 35 ancora insieme su Radio Subasio, tra baciata e sonorità italiane. Il giovane e talentuoso Petit si è preparato alla grande per l'estate musicale 2026. Eccolo qui con A me, a me.

0: Fast Love, George Michael su Radio Subasio. Stamane abbiamo fatto un viaggio nelle cucine del mondo. Quale cucina straniera mangereste per il resto della vita se non esistesse quella italiana? Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, io mangerei per tutta la vita cibo greco, perché come quello spagnolo è quello molto più simile al nostro italiano. Dunque Grecia tutta la vita.
0: Ricordo un pranzo fantastico in riva al mare in Grecia l'anno scorso, approvato, sì, assolutamente.
2: Ciao Manuel, sono Caterina da San Felice Circeo.
0: Ciao.
2: Io oltre cucina italiana prediligerei mangiare per il resto della mia vita la cucina polacca, visto che sono italo-polacca.
0: Certo.
2: E poi dopo, oggi sono 23 anni di matrimonio mio e con mio marito Pompeo. Ciao.
0: Dai, ma che bello, tantissimi auguri allora da parte di Radio Subasio.
3: Ciao ragazzi, sono Marco da Pesaro Urbino.
0: Ciao Marco.
3: Secondo me tante volte verso molte cucine e anche tradizioni di altri paesi c'è una sorta di reticenza e di pregiudizio. Però su ragazzi, apriamo la mente e scopriamo anche la cucina delle altre culture.
0: Eh sì, dai, esplorare gusti e sapori anche apparentemente lontani può riservarci delle sorprese, sono d'accordo. Grazie a tutti voi per i vostri tantissimi messaggi. Buon pranzo, direi, vista l'ora. Subito c'è Francesco Gabbani.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Il giorno dei giorni, Luciano Ligabue, c'è anche lui nel brunch di Radio Subasio. Ancora una buona domenica, buon ponte, buon weekend. È l'occasione perfetta per partecipare e prenotarsi per il 3 per te, uno spazio fondamentale che fra poco arriverà con Alessandra Barzaghi. E come ben sapete, vi dà la possibilità di farci ascoltare tre canzoni a vostra scelta, una dopo l'altra, senza interruzioni, proprio come ha fatto Simona da Portici, che è la protagonista di oggi e che fra poco appunto conosceremo con i suoi tre brani, di cui non voglio fare spoiler, io li sto leggendo, sono meravigliosi. Comunque fra poco li ascolterete. Se volete prenotarvi per i prossimi appuntamenti basta inviare un messaggio al 348 075 80 60 oppure chiamare lo 075 80 60. Poi certo c'è anche l'app di Radio Subasio che vi dà questa possibilità, oltre frugare un po' nel backstage della radio, anche appunto fare questa richiesta che vi permetterà di diventare i protagonisti del 3 per te, occasione quindi che non dovete farvi scappare. Subito invece la musica ci riporta a Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care.

0: nostro brunch domenicale su Radio Subasio. E dunque, ahimè, è arrivato il momento di salutarci, ma io vi ringrazio per essere stati con me. È stato bello come sempre anche oggi. Quindi l'appuntamento è per il prossimo weekend, sabato, sempre tra le 11 e le 13. Quindi vi auguro una settimana splendida, super felice. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovviamente, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. Alla prossima settimana, ciao!
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nella regione di Rostov, nella Federazione Russa, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte in seguito a un attacco di droni ucraini. Le forze di Mosca dicono intanto che un gruppo di mercenari provenienti da Germania e Gran Bretagna al servizio delle forze armate di Kiev è stato ucciso nella regione di Zaporizhzhia. Nella capitale ucraina e in diverse regioni del paese nella notte è stato intanto dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di raid russi. Un uomo è stato ucciso in un attacco nella regione di Cherkiv. Il Papa all'Angelus ha ricordato che nel mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace attraverso la preghiera del Santo Rosario. Il Pontefice ha fatto appello alla coscienza di chi ha autorità per orientare le decisioni verso una pace giusta e duratura. La cronaca: ha attentato incendiario nella notte contro l'abitazione nel Vicentino di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione a Caivano in provincia di Napoli e l'attività del parroco Don Patriciello. Solidarietà dal presidente della Camera Fontana, che parla di vile atto intimidatorio. Torniamo all'estero: centinaia di arresti a Parigi e in tutta la Francia per i disordini scoppiati dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League sull'Arsenal. Oggi almeno 100.000 i tifosi attesi a Champ-de-Mar per la festa ai giocatori di rientro da Budapest. Chiudiamo con il moto mondiale a Marco Bezzecchi su Aprilia, il warm up di questa mattina della classe MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Il via alla gara è fissato per le 14. Chiudiamo con il moto mondiale a Marco Bezzecchi su Aprilia, il warm up della classe MotoGP del Gran Premio d'Italia di motociclismo all'autodromo del Mugello. Il via alla gara è fissato per le 14. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A6 c'è un incidente allo svincolo di Ceva in direzione Torino, rallentamenti in Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia per traffico intenso tra Laccio a 10 a 6 al chilometro 45 Spotorno verso Ventimiglia. Lungo la tangenziale ovest di Milano troviamo invece i rallentamenti tra lo svincolo con la provinciale 494 Vigevanese Nuova e la Laccio con la 7 verso la Laccio con la 1 Milano-Napoli. Sulla 11 rallentamenti segnalati tra Alto Pascio e Lucca. Un'ultima segnalazione che riguarda la statale 18, la Tirrena Inferiore, con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio variante di Ponte Barizzo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

tutti da Alessandra Barzaghi. I Want to Break Free, la nostra collection sono i Queen con un pezzo iconico che parla del bisogno di libertà e del desiderio di affermare se stessi.

Want to Break Free, un pezzo che porta con sé tantissima energia, soprattutto la voglia di sentirsi libere, di affermare se stessi senza vincoli, senza limiti, insomma, fuori dalle convenzioni della società. Un po' come rappresentato anche nel video, no? Il fantastico video di Freddie Mercury, dei Queen, insomma, degli anni Ottanta che tutti ricordiamo. Per quanto riguarda invece le vostre canzoni più amate, del presente e del passato, senza distinzioni, io vi rinnovo ancora una volta l'invito a partecipare alla nostra diretta con le vostre tre canzoni più amate. Lo spazio dedicato a questo qui a Radio Subasio lo conoscete, è quello del 3 per te, ma vi ripeto ancora una volta come dovete fare per partecipare. Dovete riservare il vostro spazio chiamandoci 075 80 60, la nostra linea diretta. Alternativamente potete sempre sfruttare i form contenuti nella nostra applicazione, che è gratuita e va scaricata su smartphone. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, scaricatela e teneteci vicino a voi, perché con quella, appena l'aprite, ci ascoltate in streaming ovunque voi siate, anche in giro questo weekend, mi raccomando. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Viene da Portici, in provincia di Napoli, e si chiama Simona. È la protagonista del nostro 3 per te questa domenica pomeriggio a Radio Subasio. Vogliamo sapere qualcosa in più su di lei e sulla sua vita, quindi adesso le facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Simona.
0: Città:
2: Portici, provincia di Napoli.
3: Cioè, io credo che la città di Portici stia diventando una grossa famiglia.
0: Età:
2: 4-2.
0: Cosa fai nella vita?
2: Insegnante, scuola dell'infanzia.
4: Bambini assenti e presenti, attenti.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete.
0: Mare o montagna?
2: Mare.
5: Io mi voglio tuffare tra le onde del mare, sotto il sole più caldo che c'è.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: Ascoltare musica, scrivere.
0: Non sopporti le persone che?
2: Che sono lente.
6: Da presto, poche svoltezza.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: L'invisibilità.
7: Da sempre l'uomo studia modi per diventare invisibile e sogna di muoversi tra gli altri senza essere visto.
0: Il film più bello?
2: Forrest Gump.
8: Lei è stupido.
9: Stupido è chi lo stupido fa, signori.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Mi arrabbio subito.
10: Ricorda che la calma è la virtù dei forti. Oggi ti insegnerò come combattere la rabbia. Per prima cosa bisogna...
11: Chi c***o sta parlando mentre sto facendo una cosa io?
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Viaggi, viaggi, sempre viaggi.
12: Ah no, che me voglio fare un regalo, perché ho vinto un viaggio che me voglio portare tutti con me.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Mio marito e le mie figlie Oriana e Isabel.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Tiro Mancino, per me importante. Tiziano Ferro, Incanto. James Morrison, I Want to Let You Go.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Sal da Vinci, la sua poesia, un pezzo naturalmente romantico, molto intenso, che trasforma i sentimenti in immagini delicate, raccontando un amore vissuto con profondità e tanta sensibilità emotiva.

Erano i Backstreet Boys, As Long As You Love Me, classe 97, un pezzo di storia degli anni 90. Racconta un amore vissuto senza condizioni, dove il passato e le differenze contano meno del bisogno di restare accanto a qualcuno. Una canzone diventata un simbolo del pop anni 90. E se tutto lì gira attorno al desiderio di sentirsi amati, adesso le emozioni si fanno molto più istintive, a volte anche un po' tormentate. Perché arriva Radio Subasio Samurai J con Flamenco Paranoia, il suo ultimo uscito, un brano che mescola un po' passione, inquietudine, atmosfere intense e racconto di sentimenti molto intensi, quasi senza controllo.

Un bel tuffo nel passato, ma torniamo al presente di questo 2026, perché arriva Madonna insieme a Sabrina Carpenter a Radio Subasio con Bring Your Love, porta il tuo amore. Don't

0: le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese, così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia del prezzo è ora a $44.10 al barile. A luglio potrebbe salire ad almeno $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 per la sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte: risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano, bottiglie incendiarie a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni parla di attacco inaccettabile, anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Schianto mortale dopo la fuga da un posto di blocco, 16enne perde la vita nel Foggiano, 4 feriti, tutti sulla stessa auto, alla guida un altro minorenne. È avvenuto nella notte lungo la provinciale 80 per Ortanova. Erano stati intercettati dai carabinieri, indagini sul proprietario del veicolo. In casa Milan, Leão è ai saluti. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro. Ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 1 chilometro di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. E per traffico ci sono code in uscita alla barriera Ugovizza. Verso la A4, Torino-Trieste, code in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso. Sulla A1 verso Milano, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabro. Verso Napoli, code a tratti per traffico tra il bivio A1 raccordo A14 e Sasso Marconi. Sulla A4 verso Trieste, code in uscita a Bergamo per traffico intenso. Sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per incidente all'incrocio Palo verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: papà.
1: Un bel sodalizio artistico Blanco insieme a Mina, un briciolo di allegria a Radio Subasio. E adesso invece arriva davvero tanta tanta musica scelta da voi, ma partiamo come sapete sempre dalla collection, perché ogni ora parte sempre lì, qui a Radio Subasio, no? Dunque dovete scegliere una bella Subasio collection per la prossima ora, perché alle 15 inizia il jukebox, uno dei nostri appuntamenti più belli, un appuntamento immancabile per voi, perché lì siete proprio i protagonisti, coloro che scelgono proprio tutta la scaletta, tutte le canzoni. Quindi via con i messaggi 348 075 80 60, mi raccomando, titolo della canzone, il vostro nome. E mi piace anche ricordarvi che potete anche scrivere un messaggio per qualcuno, poi lo leggeremo noi in diretta per voi. E adesso dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La fantasia.
1: Era Jovanotti a Radio Subasio, siamo tornati agli anni 90, alla sua prima fase discografica, Penso Positivo, e adesso arriva l'ultimo di Raf, Pazzi Studi.

Buona domenica di Saif, un brano davvero bello che parla di momenti semplici e quotidiani, quindi bello nella sua semplicità, invitando a rallentare e a ritrovare autenticità vera nelle piccole cose.

Era la voce di Amy Winehouse, Radio Subasio, con la sua Rehab, un pezzo che con ironia e sincerità descrive il rifiuto di farsi cambiare dagli altri, trasformando fragilità personali e ribellione in una sorta di pezzo davvero diventato iconico, come una sorta di affermazione personale, di autoaffermazione. Una canzone intensa, profondamente autentica, davvero una voce spettacolare. E se lì tutto è istinto, conflitto e bisogno di restare davvero fedeli a se stessi, adesso il tono col prossimo pezzo cambia, si fa più dolce, più sentimentale. Arriva Ultimo con Romantica, un brano che parla di emozioni vissute con semplicità e intensità tra desiderio di amore vero e bisogno di sentirsi anche capiti.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Morandi e Baglioni, capitani coraggiosi, se perdo anche te, ma invece noi non perdiamo mai voi e la vostra musica preferita, soprattutto perché tra poco entriamo alle 15 specificamente nello spazio del jukebox. E sì, e lì non ci possiamo perdere tutte le vostre canzoni preferite, quelle che volete ascoltare in questo momento. Dunque dovete mandarci adesso, subito tutti i vostri messaggi con le vostre scelte musicali al 348 075 80 60. Poi naturalmente potete fare le vostre richieste anche con la nostra applicazione, io ve lo ricordo sempre, scaricatela sul vostro telefono se non l'avete ancora fatto. Adesso The Weeknd, Take My Breath.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 fermi, scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte, risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump, l'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a $44.10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Il manager della Caddel fermato a Bergamo cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Tennis, ottavi di finale al Roland Garros, in corso Hodar contro Carreño Busta. Più tardi De Jong Zverev, Mensik Rublev e Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.

7:15 da 2 minuti, buona domenica ovunque voi siate, l'ultima domenica di questo mese di maggio, oggi è il 31, io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18, inizia il jukebox di Radio Subasio. Allora, se volete iniziare da adesso a inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, codice d'accesso 348 075 80 60. Se ci state ascoltando dall'app, perché magari qualcuno di voi è in spiaggia e se la sta godendo, saluto anche la categoria dei lavoratori naturalmente, potete inoltrare il vostro messaggio attraverso l'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Leonora e
3: Giuseppe
2: e stiamo tornando dal concerto di Vasco di Rimini. Volevamo sentire la canzone
3: Se ti potessi dire.
2: Ciao Radio Subasio.
3: Ciao.

0: che fa?
1: Se ti potessi dire.
0: Grande Vasco. E allora avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi o i vostri saluti al 348-075-8060. Insomma, raccontateci la vostra giornata attraverso una canzone, quella che magari volete ascoltare proprio oggi. Potete prenotarla a proposito anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Devo salutare Masha di Luca. Stiamo tornando a casa dopo la serata di ieri. Abbiamo recitato a Monteroni d'Arbia, Siena. Saluto a tutti e un abbraccio fortissimo. Luca di Napoli ha scelto la prossima. Achille Lauro, comunica.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Leonardo e buona domenica. Se fosse possibile vorrei ascoltare Remember the Time del mitico Michael Jackson, dedicarlo ai miei figli Samuele e Gemma. Un bacione a tutti, buona domenica da Emanuela da Torino. Ciao!

Remember the time, Michael Jackson. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione, se volete inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti, diteci quale canzone volete ascoltare, noi trasformiamo i vostri desideri in musica. 3480758060, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Patrizia di Firenze, un saluto ma anche a Marco di Napoli, e poi Lorenzo, giusto? È Lorenzo che invece in questo momento a Roma, sto lavorando, ho bisogno del vostro sostegno. Ma certo, ci mancherebbe, salutiamo l'intera categoria, c'è Tommaso Paradiso, Non avere paura.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Leonardo, buon domenica a tutti. Vorrei ascoltare su Radio Subasio Maledetta Sfortuna di Fulminacci. Ciao e buona domenica a tutti. Sono Isabella da Porto Sant'Elpidio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: stupida sfortuna, siete su Radio Subasio, dai che avete una mezz'oretta a disposizione, magari qualcuno in questo momento è in spiaggia, si sta rilassando dopo una bella e copiosa mangiatina di pesce, saluto anche chi è al lavoro naturalmente, vi siamo sempre vicini, 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti e le vostre richieste, saluto Alessio di Milano, saluto anche Marco, ciao Marco, non specifica la città dalla quale ci segue, poi domani mia mamma mi farà fare ponte e mi farà saltare la scuola. Ciao a tutti, sono Margaret, giusto? Ciao, beh insomma un bel ponticione direi io, no? E poi c'è un altro messaggio invece legato alla prossima, a proposito, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Rita da Gallarate.
0: Ciao Rita.
1: Quando ero una ragazzina chiedevo sempre questa canzone alla radio e adesso la chiedo, è dei Bandolero, Paris Latino, e la dedico a me stessa. Ciao, un abbraccio a tutti.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

classe di Levante. Sei tu e questo è il jukebox di Radio Subasi. Allora, qualcuno sta andando in spiaggia, mi arrivano messaggi, allora facciamo una promemoria. Telo, ok? Crema, cappellino, occhiali, libro. Ovviamente scaricate l'app di Subasio, così avete la possibilità di ascoltarci anche sotto l'ombrellone. Oppure inoltrate il vostro messaggio al 348-075-8060, perché potete inoltrare messaggi anche attraverso l'app. All'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Saluto Cridi Frosinone, in questo momento è in cucina e sta preparando un buon rotolo, scrive, alla marmellata per la colazione di domani mattina in vostra compagnia. Quindi ho bisogno di un po' di carica e del vostro sostegno. E allora, se Gomez e Benny Blanco per voi.

0: Sunset Boulevard, siete su Radio Subasio, questo è il jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete nutrire le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete raccontarci la vostra giornata attraverso quella canzone che volete ascoltare proprio oggi, come Michela, Valeria e Giulia di Firenze. Una giusta compagnia, scrivono, per noi Super Ponte, direzione Milano Marittima, e ovviamente Subasio sempre con noi. E mi scrivono anche: vorremmo ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, se possibile. Hanno scelto questa di Tiziano Ferro, Potremmo ritornare.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Gloria Sole,
1: Anna,
2: Vittoria,
3: Azzurra.
4: E vorremmo ascoltare
5: Che fastidio
6: di
7: Dito nella piaga.
8: Voice Box.
9: Voice Box.
8: La tua voce su Radio Subasio.

No, una domanda che ci facciamo sempre più spesso, non so più cos'è normale. 348 075 80 60 per i vostri messaggi e le vostre richieste. Veloci, mi raccomando, il jukebox sta per terminare. Nel frattempo devo salutare degli amici. Noi stiamo tornando dal mare, brevissima toccata e fuga, ma abbiamo un coniglietto a casa e quindi dobbiamo tornare da lui. È molto importante. Ciao da Giuliano e Sabrina, ciao, un abbraccio fortissimo. E poi saluto anche Giulia che ci segue da Chiaravalle, vorrei ascoltare una canzone per il mio compleanno e ringraziare mio marito Francesco perché ha reso il mio compleanno davvero davvero unico. E allora tanti tanti auguri anche da parte nostra. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e saluto anche Cristiano, ha inviato il suo messaggio e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto questa dei Beatles, Let It Be. When I

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao Radio Subasia, sono Tiziana d'Arezzo. Oggi direzione Cavriglia con i nostri amici di Perugia. Vorrei ascoltare e dedicare a tutti gli ascoltatori Ora e per sempre di Raff. Ciao.

0: Sarà.
1: Black News di TG Com 24, le 16 in punto.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di sicurezza ONU. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte, risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile, anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine, entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura, il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso, arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti, penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro, dice ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per incidente tra il bivio diramazione Roma Nord A1 e la barriera di Roma Nord. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A14 verso Taranto, code a tratti per traffico tra il bivio A14 diramazione Ravenna e Faenza. Sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio variante di Monastir verso l'incrocio Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16 da 6 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18 e per voi un grande classico di Fabrizio De André, Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papano, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

pe la cruci. Con rispetto s-a fatto le tre. Voli da spremu, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di Cirenella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Breaker, siete su Radio Subasio, buona domenica a tutti, da Leonardo. Tra poco si gioca, iniziate a preparare lo smartphone, perché tra poco vi farò una domandina alla quale dovrete rispondere tramite messaggio scritto, nota vocale.

tuo cervello non pesa un chilo, ma ci sono dei piatti che fanno parte della tradizione culinaria del nostro paese che hanno un peso specifico, devo dire, piuttosto alto, no? Perché hanno una storia lunghissima e noi siamo particolarmente legati alle tradizioni. Allora, si gioca, se volete partecipare vi chiedo subito di preparare lo smartphone e soprattutto bene a mente il 348 075 80 60, utile per inoltrare le vostre risposte. Poi il primo o la prima che darà la soluzione verrà in onda con me, ci faremo quattro chiacchiere e mi raccontate anche come state vivendo questa domenica 31 maggio 2026. Il buon pomeriggio da parte mia, siete pronti? E allora, il piatto misterioso, vi do qualche indizio. Vabbè, un piatto tipico toscano, ok? Considerato un piatto povero, molto molto diffuso in tantissimi chioschi della regione. E già qui ho detto un bel po', eh. Viene cotto a lungo in acqua con pomodoro, ho già l'acquolina, cipolla, prezzemolo, carota e sedano. Per il momento non posso dire altro. Magari qualcuno si è alzato da tavola da poco, perché insomma, sai, quando fai la gitarella fuori porta è normale che il relax prenda il sopravvento, quindi ti alzi un po' più tardi da tavola. Parlare di cibo, mi rendo conto, sotto il sole cocente, non è che sia il massimo della vita, mi rendo conto, dai, però lo facciamo soltanto in maniera del tutto virtuale. Allora, il piatto misterioso al 348 075 80 60, piatto tipico toscano, considerato un piatto povero, diffuso in tanti chioschi della regione, cotto a lungo in acqua con pomodoro, cipolla, prezzemolo, carota e sedano. Quale sarà mai questo piatto tipico della Toscana?

0: Ed è proprio così, l'unica Giorgia, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi ho chiesto di indovinare il piatto misterioso, un piatto tipico toscano, considerato un piatto povero, in quanto tale buonissimo, molto diffuso in tanti chioschi della regione, no? Viene cotto a lungo in acqua con pomodoro, cipolla, prezzemolo, carota e sedano. E poi ci sarebbero anche delle varianti, se non sbaglio, per quanto riguarda la preparazione, no? Si può gustare sia come un normale bollito condito con salsa verde, sia alla maniera più amata dai fiorentini, cioè tagliato a pezzetti come ripieno di un panino toscano salato, il semele, la cui parte superiore viene generalmente imbevuta nel brodo di cottura di questo piatto tipico e non posso andare oltre. 348 075 80 60, di quale piatto sto parlando? Il primo o la prima che darà la soluzione verrà in onda con chi vi sta parlando a proposito, e allora sentiamo le prime risposte arrivate.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci.
1: Per me la ribollita.
0: Aia.
2: Nelle Gianni da Umberti.
0: Non è la ribollita.
1: Ciao Radio Subasio, il piatto misterioso è l'acqua cotta. Ciao Federica da Porte Vecchia.
0: Altro piatto tipico buonissimo, tra l'altro.
3: Sono Marina da Procida.
0: Ciao Marina.
3: E il piatto tipico è la pappa al pomodoro.
0: Da Procida, l'isola di Arturo, ciao.
4: Il piatto di oggi secondo me è acqua cotta.
0: Non è l'acqua cotta.
5: È la pappa al pomodoro.
0: Buona.
5: L'ho mangiata ora.
0: Wow.
5: Ciao da Pistoia, sono Roberta.
0: Ciao Roby, grazie. Allora, no, non avete indovinato, quindi l'altro piatto tipico toscano quale sarà mai? Dai, 348 075 80.

0: Intanto il ciao è inclusivo e allora io do il benvenuto a Michela di Grosseto. Pronto?
1: Ciao, grazie, buonasera, buon pomeriggio.
0: Ciao Michela, allora la domenica ciao. Se non sei al lavoro dov'è che vai se non al mare, giusto?
1: Sono stata al mare veramente fino a verso le tre, poi doccia veloce, sono partita verso la provincia di Pisa, verso Cascina dove vivo, anche se io mi dico sempre che sono del originaria dell'Argentario, non ce la faccio a dire che non sono più dell'Argentario.
0: Certo, un posto bellissimo tra le altre cose. Devo dire che grazie. Tu hai fatto un rientro intelligente, no? Contrariamente a quanto fanno insomma la stragrande maggioranza di coloro i quali si spostano, quindi io gioco d'anticipo così non trovo traffico in autostrada.
1: Esatto, così non c'è traffico, sì. E ho approfittato per giocare con voi.
0: Allora, oggi abbiamo focalizzato l'attenzione su un piatto tipico toscano, quindi tu giochi in casa, sì. Per te è stato facilissimo, sì. Devo dire. Ed è il re dello street food fiorentino, tra le altre cose. Un piatto...
1: Esatto, il re dello street food fiorentino e toscano, diciamo.
0: Ecco, ed è un piatto a base di quinto quarto, sono andato ad approfondire, no? Sono le parti povere del bovino in pratica,
1: esatto,
0: nello specifico
1: sono le parti proprio povere.
0: Ecco, l'abomaso, sì. Che è il quarto stomaco, ma pensa, non lo sapevo.
1: Pensa
0: non
1: te.
0: Lo sapevo. E pensa allora, te. Di quale piatto stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del lampredotto.
0: Certo, del lampredotto, che tra altre cose deriva dalla lampreda, che è un pesce simile all'anguilla che un tempo popolava l'Arno ed era un cibo prelibato per i nobili.
1: Vedi, quindi ecco. Sono di mare, porto Santo Stefano, deriva dal pesce, siamo tutti lì, insomma.
0: Esatto, insomma ci sono delle varianti, mi sembra di aver capito, no? Giusto?
1: Io so che si mangia, come avete detto voi, con la salsa verde, il okay. Pane si bagna con il brodo, poi sinceramente altre varianti non ne conosco, okay. Adesso però col fatto che magari si aggiungeranno altri tipi di salsa sicuramente,
0: ecco,
1: però
0: infatti.
1: Diciamo che l'originale è assolutamente quello con la salsa verde e il pane bagnato nel brodo, poi tutto il resto va bene, però l'originale è quello, non
0: ti faccio
1: scappa.
0: Una domanda scontata, ma quanto è buono da 1 a 10?
1: Sinceramente per me 5. Però 5. Per esempio mio marito è un amante del lampredotto, lui avrebbe detto 11.
0: Ecco, ci sono varie scuole di pensiero e soprattutto
1: sì.
0: Non si può non si può comandare al palato, perché c'è chi apprezza chi magari non gradisce.
1: Mio
0: diciamo
1: marito
0: così.
1: Lo usa anche come pausa pranzo,
0: ecco.
1: Escono con i colleghi, sì, perché vedi. A Firenze ci sono 2 o 3 chioschetti famosissimi dove guarda più buono quell'altro, e lui è proprio un sommelier,
0: diciamo che è un expertise del piatto.
1: Se c'era lui avrebbe dato più informazioni sicuramente.
0: Vabbè, a questo punto, visto che l'abbiamo nominato, salutiamolo tuo marito, come si chiama?
1: Certo, ciao Stefano, si chiama Stefano.
0: Ecco, lo saluto anche io, grazie Michela di aver partecipato a questo nostro
1: grazie
0: giochino.
1: Grazie a voi e della compagnia che ci fate ogni giorno.
0: È un piacere farlo e buon rientro, ciao e buona
1: grazie,
0: domenica.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si gioca anche dopo, subito Taylor Swift.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

la voce di Frella Mannoia, la penna di Bungaro. Beh, diciamo che questo è un proprio manifesto dedicato alla forza terapeutica, anche evocativa delle canzoni, no? Anche perché esplora come la musica riesca in qualche modo ad abbattere le barriere generazionali, ferma anche il tempo, poi fa riaffiorare quei ricordi, quelle emozioni che credevamo dimenticate, lasciando sognare il cuore. Ed è quello che a noi l'elemento a cui siamo più legati. Siete su Radio Subasio e per voi anche Sienna Spyro, Material Lover.

0: Breaking News di TGCOM 24, sono le 17.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte. Risposte dure ai disordini. Tolleranza zero. Stallo sulla tregua. Guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia nelle promesse del nemico. Il Papa nell'Angelus, Dio illumini le coscienze di chi decide la pace. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo, prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg, citando fonti informate. La soglia è a $44.10 per barile, nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Il manager della Caddel fermato a Bergamo. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile, indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile. Anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. Tennis, ottavi di finale al Roland Garros. Hodar contro Carreño Busta, De Jong Zverev, Mensik Rublev e Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani instabilità in aumento in molte zone del paese, quindi prevalenza di tempo soleggiato al sud e nelle isole. Nel resto d'Italia si alterneranno sole e nuvole con improvvise equazioni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e più giù rovesci temporali anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime diminuzione in gran parte del centro e del nord e si attenuerà quindi il caldo anomalo degli ultimi giorni, senza grandi variazioni invece le temperature al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Praticamente siamo rimasti qui, giusto? Tutta la notte.
1: Ma ci hai preso gusto? Vuoi certo. essere qui come per sempre tutti i weekend?
0: Esatto, e buon pomeriggio anche da Gloria Gallo.
1: Buon pomeriggio da Leo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: Prima però, come sempre, una collection. Questa volta si ritorna indietro al 1982 con Shock the Monkey.
0: Peter Gabriel.

0: 1982, Shut the Monkey, collection delle 16. Pronti a giocare? Certo che siete pronti a giocare.
1: Prontissimi a giocare oggi con la canzone spiegata.
0: Yes.
1: Che vuol dire? Spieghiamo la canzone spiegata.
0: Esatto. Tentiamo di spiegare questa canzone iconica, una delle canzoni più rappresentative della musica italiana. Vabbè, ce ne sono tante, forse questo potrei evitare di dirlo perché sono talmente tante di canzoni che rappresentano benissimo il nostro paese.
1: Assolutamente, questa potremmo metterla addirittura in una top 3 delle canzoni più italiane di sempre.
0: Perché è una canzone importante? Diccelo tu, dai.
1: Allora, abbiamo detto che è una canzone iconica, abbiamo detto che l'autore, non l'abbiamo detto, anzi lo dico io subito, che l'autore ha rivelato che questa canzone è nata pensando all'estate trascorse da piccolo e all'innocenza di quell'età.
0: Ecco, e poi una canzone, quando tu, non so, impari a suonare la chitarra o tenti di farlo, è la prima canzone.
1: La prima canzone che ti insegnano
0: riff,
1: è quella.
0: I primi riff sono quelli.
1: Anche perché ha un testo che è bellissimo, malinconico, e dà tre accordi, dici bene, di chitarra, che l'hanno resa il brano proprio perfetto anche un po' per i falò sulla spiaggia.
0: Esatto. E tanti ci stanno ascoltando dalle spiagge, magari potreste approfittarne questa sera per
1: cantarla
0: con i vostri amici. E allora, quale sarà mai questa canzone misteriosa? Le vostre risposte al 348 075 80 60.
1: Subito Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: pezzo di fragole, Modà su Radio Sibasio.
1: Ecco. No, sentivo un rumore in sottofondo, non capivo. Saranno i Modà che camminavano sul tappeto di fragole, forse. Fragole particolarmente rumorose. No, tutto a posto.
0: Oppure visto che stiamo cercando la nostra canzone misteriosa, che oggi chiamiamo canzone spiegata perché ve la stiamo in qualche modo spiegando.
1: Esatto.
0: Poteva essere il rumore dei pensieri di tutti che stanno cercando di capire di quale canzone si tratta.
1: Che canzone sarà mai? Allora, potremmo aggiungere tipo, non so, delle informazioni per farcela arrivare con estrema facilità, del tipo?
0: Tipo, possiamo dire che è una canzone di un cantante italiano che si chiamava LB. Non diciamo di più.
1: A proposito, si vede LB nella copertina di questo disco camminare in un prato con in mano una valigetta, una margherita in bocca, e richiama ovviamente i versi della canzone. Io direi di ascoltare le prime risposte arrivate al 348 075 80 60. Okay?
0: Sentiamo.
2: Radio Sibasio, secondo me la misteriosa canzone è Azzurro.
1: Il pomeriggio. No, non è esatto.
0: Deve essere però una delle più iconiche.
1: Sì, certo.
0: Ma non è
1: quella.
3: Ciao Radio Sibasio, sono Martina da Roma e sono in viaggio per andare in un agriturismo aperto.
1: Bene.
3: Mia mamma dice che è un piccolo grande amore, mio padre invece dice che è... cos'era? La canzone del sole. Radio Sibasio, qual è quella giusta?
1: Allora, intanto con il nostro gioco non volevamo scatenare discussioni all'interno dei nuclei familiari. Ecco, questo no.
0: però chi avrà ragione?
1: Ecco,
0: lo scopriremo
1: sicuramente solo vivendo.
0: Esatto.
2: Buonasera, secondo me la canzone misteriosa è Azzurro. Andrea Rigoni.
1: Ciao Andrea. Vorrei salutare anche Ludovica che insieme ai suoi amici ci stanno seguendo dalla spiaggia di Milano Marittima, stanno già preparando il falò per questa sera e andremo a cantare questa canzone, ok?
0: Quando
1: il sole andrà via.
0: Ah,
1: ok?
0: Vogliamo dare ancora qualche info in più,
1: sì,
0: per essere
1: certo.
0: Sicuri che la soluzione arrivi al 100%? È un singolo del 1971, il testo scritto da Mogol, signori, è nato sulle spiagge di Silvia.

0: E allora stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto di indovinare la canzone misteriosa in base ai vari indizi che abbiamo dato. La prima a dare la soluzione, indovina chi è?
1: Chi è?
0: Alessandra di Ostia, pronto?
1: Ciao Ale, ci sei?
2: Sì, buonasera, sì, ci sono.
0: Ma sei sotto il sole in questo momento?
2: No, okay. Oggi no. Oggi abbiamo fatto una gita fuori porta.
0: Una gitarella fuori
2: da
0: porta?
2: Da domani.
0: Ah, dov'è che andate domani?
2: No, domani torniamo ad Ostia. Ah. Oggi ci siamo fatti una gita a Matera.
0: Quindi
2: siamo di ritorno.
0: Ma sì, che meraviglia.
1: Qual è la cosa che vi è piaciuta di più di Matera?
2: Allora abbiamo fatto un tour nei Sassi e ci è piaciuto un po' tutto, diciamo, soprattutto ci hanno fatto vedere una casa, diciamo, una grotta proprio ricostruita antica, quello ci è piaciuto, ma un po' tutto. Matera è qualcosa di unico al mondo, quindi
1: un gioiellino.
0: È magica, possiamo dirlo.
2: Sì, è vero, è una di quelle cose che abbiamo solo noi in Italia, quindi io sono orgogliosissima.
0: E allora, cara Alessandra, tu hai detto una cosa, no? Hai fatto riferimento, vabbè, a Matera è una cosa unica in Italia, eccetera, eccetera, ma anche i nostri cantautori però lo sono, eh?
2: È vero. Poi mi sento un po' legata a questo cantautore perché è della provincia, vabbè, lo posso dire?
0: Certo,
2: della provincia.
0: Certo. Lo puoi dire,
2: no?
0: Sì, certo, sì, che puoi dirlo. Okay.
2: Della provincia di Rieti e io sono originaria, insomma, della Sabina, quindi
0: allora,
2: mi lega molto.
0: Qual è il titolo di questo capolavoro?
2: Allora, la canzone del sole e lui è il mitico Lucio Battisti.
0: Certo, bravissima. Il testo di Mogol, certo.
1: Faccio
0: bravissima.
1: Un applauso virtuale, senti.
0: Allora, cara Alessandra, grazie. Buon rientro e goditi questa giornata meravigliosa.
2: Grazie a te
0: e un abbraccio forte, grazie davvero.
1: Grazie
0: allora,
1: per essere stata con noi.
0: E si gioca
1: a questo punto?
0: Si gioca anche domani, dopodomani siamo sempre a giocare noi.
1: Ma ora ascoltiamo la protagonista del giorno.

0: Adams, che è particolarmente legato al nostro paese, devo dire. Allora, cara Gloria, non ti faccio aspettare tantissimo.
1: No.
0: No, perché io quando vado in vacanza o quando faccio una gitarella fuori porta porto davvero pochissime cose.
1: Quindi non hai troppo bisogno di tempo per fare la valigia.
0: Sono già pronto. Dove mi porti?
1: Allora, ti porto via con me e oggi ti porto a Firenze nello specifico. Perché in questo periodo annualmente si svolge una festa che è la festa del grillo.
0: Oh mamma, ma c'entra qualcosa la coscienza?
1: Beh, il grillo parlante, qualcosa in qualche modo potrebbe avere a che fare.
0: C'è un'attinenza forse.
1: Con questa festa, esatto, che, ripeto, si tiene ogni anno e vede l'acquisto da parte del popolo fiorentino di una gabbietta con all'interno un grillo.
0: Oh,
1: in passato, nell'Ottocento, regalare un grillo alla propria amata significava, proprio il grillo in gabbietto, significava passare da una relazione, diciamo, tipo flirt a una relazione più seria. Quindi significava voglio averti come fidanzato ufficiale.
0: Una relazione definitiva, diciamo così.
1: Nel Novecento invece si andava alla fiera proprio per comprare questi grilli in gabbietta e regalarli soprattutto ai bambini, e significava fortuna, vitalità, il ritorno della bella stagione, quindi rinascita anche in qualche modo. Negli ultimi anni si è pensato, per diciamo tutelare questo tipo di animale, proprio non mettere più il grillo vivo ma di mettere all'interno delle gabbiette i grilli in peluche.
0: Oh, ma sì, mi piace questa idea.
1: Ti piace?
0: Dai,
1: vuoi
0: mi piace.
1: Un grillo?
0: Sì, un grillo, perché no? Un peluscino.
1: Una peluche di grillo.
0: Magari potrei anche dare un nome, lo potrei chiamare, che so, come lo potrei chiamare un grillo?
1: Pinocchio.
0: Pinocchio.
1: fai un crossover.
0: Almeno non sbaglio, non rischio di sbagliare. Bene, fatto questo mini viaggio virtuale, poi magari lo faremo anche dal vivo, non sarebbe male effettivamente.
1: Magari, c'è Rama con Cabana.

piazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: a volte cambiano anche le prospettive quando si visitano determinati paesi del mondo, vero Gloria?
1: O anche quando si rimane in Italia, perché certo, a volte facciamo delle cose per cercare un po' di fortuna che serve sempre, possiamo dire, anche ai più fortunati.
0: Certo.
1: Quindi siamo legati a dei riti scaramantici o qui in Italia, oppure ne scopriamo dei nuovi all'estero, voglio proprio andare a scoprire quelli che vivono, insomma, attorno alle statue oppure a dei monumenti.
0: Certo,
1: per esempio,
0: vai.
1: A Roma c'è la Fontana di Trevi,
0: lancio della monetina.
1: Lanci la monetina, oppure a Verona c'è Giulietta e puoi toccare
0: esatto,
1: la Giulietta. Insomma, quante cose esistono sia in Italia sia in giro per il mondo che sono legate a riti scaramantici, però appunto intorno alle statue o ai monumenti.
0: Beh, se ci spostiamo a New York, dicevamo fuori onda, no? Se vai a Wall Street c'è il toro, il famoso toro, e in quel caso...
1: E cosa devi toccare
0: al toro?
1: I gioiellini di famiglia.
0: Esatto, e allora se volete raccontarci potete farlo come sempre inviando il vostro messaggio
1: al 348 075 80 60.

0: È ancora, è tutto per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13, cara Gloria.
1: Io con vado. Te, sì, tu vai, sì. E poi prossima settimana tornerà Davide Berton, mi confermi?
0: Certo. Sì.
1: Anche se mi mancherai, Leo, te lo confesso.
0: Grazie, troppo carina. È davvero tutto, passate una buona serata. Ora le breaking news di TGCOM 24.
1: Ciao Leonardo.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'esercito israeliano conquista il castello di Beaufort in Libano. Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di sicurezza ONU. Stallo sulla tregua, guerra verso il quarto mese. Così Trump. L'Iran accetta di non sviluppare armi nucleari. Il New York Times parla di proposta d'intesa inasprita. Teheran dura, niente fiducia negli USA. L'UE sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del greggio russo prima di un eventuale rialzo in estate. Lo scrive Bloomberg citando fonti informate. La soglia è a $44,10 per barile. Nel mese di luglio potrebbe salire a $65. Guerriglia a Parigi per la festa della Champions. Un morto e 219 feriti, 8 gravi, 780 i fermi. Scontri e sfide a pallone sulla tangenziale. Oggi 100.000 alla sfilata con la Coppa. Il ministro dell'Interno avverte, risposte dure ai disordini, tolleranza zero. Attentato notturno contro il cronista vicentino che difese Don Patriciello, prete antimafia di Caivano. Bottiglie Molotov a Enego, all'indirizzo della casa di Adriano Cappellari. Meloni lo definisce attacco inaccettabile, anche lei e lo stesso sacerdote oggetto di minacce. A Ostia, auto in fuga investe due ragazzine, entrambe finiscono in ospedale. La polizia aveva intimato l'alta alla vettura, il veicolo è stato poi bloccato dopo un incidente. A bordo arnesi da scasso, arrestati i due occupanti. In casa Milan Leon è ai saluti, penso di aver dato tutto quanto potevo, le parole. Così la punta lusitana alla portoghese Sport TV sul proprio futuro, dice ambisco a una nuova sfida in un altro campionato. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A25 in entrambe le direzioni, code in entrata a Cocullo per traffico intenso. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A1 verso Milano, rallentamenti per lavori tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per traffico tra l'incrocio Bellano e l'incrocio Colico Trivio Fuentes Sant'Agata statale 38 verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 148 Pontina, incidente con code tra l'incrocio Via Decima Castel Porziano e l'incrocio Tor De Cenci verso Via Cristoforo Colombo. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

E mi ha fatto emozionare un po' di tempo fa un commento che avevo letto su internet legato a questa canzone. Una persona scriveva: ho 21 anni, non ho mai vissuto nell'Italia, vivo in un piccolo paese dell'America centrale, a me piace tantissimo questa canzone per farvi capire la potenza della musica italiana nel mondo. Questa era Figli delle Stelle, Alan Sorrenti su Radio Subasio dal 1977, apre le nostre 3 ore insieme con me, Gloria. Ciao a tutti, buona domenica, come state? Avete bisogno di un po' di fortuna? Beh, allora forse è il momento giusto e il posto giusto, perché oggi parliamo proprio di questo, ovvero di superstizioni e tradizioni legate alle città e ai loro monumenti. Quindi potreste, grazie ai consigli o alle esperienze degli altri, scoprire città, monumenti, posti vicino a voi oppure lontani dove andare a cercare un po' di fortuna. Vi sto chiedendo, infatti voglio chiedervi e voglio parlare nella prossima ora insieme di quei riti scaramantici fatti in giro per il mondo o nella vostra città davanti a statue, fontane, monumenti famosi. Fatemi sapere qual è il rito scaramantico più curioso che avete visto o fatto durante un viaggio al 348 075 8060, oppure ripeto, nella vostra stessa città. Vi aspetto. Nel frattempo c'è Paola Iezzi con

2022, riascoltata su Radio Subasio, c'è anche lo zampino di Zef di Tropico, in questa ascoltata nella domenica insieme con me Gloria. Allora, ogni città ha le sue tradizioni, ma anche le sue superstizioni. In tantissimi luoghi del mondo ci sono, così come in Italia, dei monumenti, delle statue, delle fontane ai quali sono legati gesti considerati di buon auspicio. Per esempio, c'è chi tocca una statua per cercare e attirare la fortuna, c'è chi esprime un desiderio lanciando in alcuni casi anche la monetina davanti a un monumento, c'è chi fa piccoli rituali che si tramandano, non so, da generazioni. Ecco, io vorrei sapere da voi oggi quali riti scaramantici legati a città, che sia la vostra o no, a monumenti, a statue, conoscete, avete fatto, avete provato in prima persona, magari durante un viaggio oppure no. Non so, ripeto, pensiamo alla monetina lanciata nella Fontana di Trevi, oppure al seno della statua di Giulietta a Verona, o a tutte quelle tradizioni che i turisti oppure gli abitanti delle città in giro per il mondo continuano a ripetere sperando in un po' di fortuna. Non chiediamo molto, sto chiedendo a voi però di raccontare al 348 075 8060, così scopriamo quelli che esistono magari nel

0: vinse Sanremo nel 2007 Fabrizio Moro con questa Pensa, ed effettivamente ci invitò alla riflessione sia allora che anche oggi riascoltandola. Vi sto chiedendo su Radio Subasio se vi è mai capitato durante un viaggio, che fosse in Italia o all'estero o anche nella vostra stessa città, di vedere o di fare un rito scaramantico legato a una statua, a un monumento oppure a un luogo simbolo di una città, e voi state rispondendo così.
1: Ciao Gloria, buona domenica.
0: Ciao.
1: E anche noi qui a Torino abbiamo questa usanza un po' barbara. In una piazza, una delle più importanti qua a Torino, in piazza San Carlo, c'è un'effigie a terra di un toro, ovviamente, essendo a Torino. Tu, passando con nonchalance, devi calpestare gli attributi e dice che porta bene. Guarda, io l'ho fatto, ma non è cambiato molto. Ma non era da Torino.
0: Mannaggia, si vede che non hai schiacciato abbastanza bene, dovevi fargli un po' più male. A Firenze c'è il famoso Porcellino di Firenze. È una fontana in bronzo situata alla loggia del Mercato Nuovo, raffigurante un cinghiale. La tradizione portafortuna richiede di strofinare il muso dell'animale e inserire una moneta nella sua bocca. Se cadendo attraversa la grata sottostante, porterà fortuna e garantirà il ritorno in città. Altrimenti, vabbè, altrimenti te la becchi lo stesso la fortuna, dai, sei arrivato fino al porcellino, sei arrivata fino al cinghiale in qualche modo. Claudia da Volterra, grazie anche per la tua testimonianza. Io però, oltre a queste in Italia, voglio scoprirne dell'altre, magari legate a dei viaggi che avete fatto. Apriamo anche un po' il campo, non so, a riti purificatori fatti all'interno dei fiumi, sai, quelle cose in India, oppure qualcosa di ancora più esotico e particolare. Ecco, raccontatemi tutto al 348 075 80 60. Non restiamo solamente in Italia, andiamo anche all'estero con LDA e H7. Invece siamo proprio qui, questa è la loro santa su Radio Subasio.

Testo scritto anche dalla grandissima Dolores O'Riordan su Radio Subasio, The Cranberries, in questa domenica insieme, domenica 31 maggio con me Gloria Gallo. Ci spostiamo a Milano, dove si sta restaurando il celebre toro della Galleria Vittorio Emanuele II. Da generazioni si tramanda la tradizione di appoggiare il tallone sulle parti intime del toro. Bisogna fare, se non sbaglio, 3 giri o comunque un giro su se stessi per attirare fortuna e per garantirsi un ritorno in città, un gesto che è spopolato tantissimo anche sui social grazie a TikTok eccetera eccetera. Tutto questo ha contribuito a far conoscere questa usanza a milioni di persone, con un risultato: tra un passaggio e l'altro e un giro della fortuna, insomma, hanno, possiamo dirlo in termini tecnici, hanno rotto le balle al toro. Si è creato un avvallamento di circa 2,5 centimetri e questo ha reso necessario un intervento di restauro. Ma io sto chiedendo a voi, durante un viaggio vi è mai capitato di imbattervi in, non lo so, rituali, tradizioni, gesti scaramantici legati a posti particolari delle varie città, oppure a monumenti, a statue, a fontane? Caterina da Roma scrive: io ho studiato in America. Lì nel campus tutti strofinano la scarpa del piede sinistro della statua di Harvard in cerca di fortuna e successo accademico, e aggiunge: la chiamano la statua delle tre bugie perché il nome, l'anno della fondazione e il ruolo di Harvard sono storicamente inesatti. Hai capito quante cose impariamo insieme? Ecco, mi piacerebbe che tutti condivideste le vostre esperienze al riguardo, anche in alcuni casi personali, cioè non è detto che la cosa debba essere necessariamente legata ad una tradizione di quella città. Magari è capitato a voi di trovarvi, non so, a Praga, di incontrare una fontana e di inventare anche in qualche modo un rito scaramantico tutto vostro che poi vi ha portato effettivamente fortuna, oppure quelli classici, tipici, curiosi, strani, divertenti che avete visto in Italia o ancora dall'altra parte del mondo. Avete resistito? Avete fatto ore di fila per fare una foto o per provarlo? 348 07

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Franco a metà che torna su Radio Subasio, tornano anche i vostri messaggi, quelli in cui vi state raccontando i riti scaramantici vissuti, fatti in prima persona durante dei viaggi, quelli che vi hanno visti protagonisti davanti magari a monumenti, a statue, a fontane in giro per il mondo, ancora nelle vostre città, quali avete vissuto, sperimentato. Annalisa dice: ciao Radio Subasio, ho trascorso molte vacanze a New York ed un gesto scaramantico che ricordo sorridendo è quello di strofinare gli attributi del toro di Wall Street. Dicono che porti fortuna, vero? Anche io ho abitato lì e l'ho fatto. Credo porti fortuna soprattutto a livello economico. Mo, alla fine, se ha funzionato. Bah. Sabrina da Ravenna. Ciao Gloria, qui a Ravenna, nella chiesa di San Francesco, c'è un pezzo del pavimento originale ricoperto di acqua e i turisti vi gettano monetine in gesto scaramantico di fortuna. E ancora Ambra e Claudio da San Marino mi dicono: alla fine del cammino di Santiago, nella cattedrale, si toccano i piedi della statua di Santiago, in segno di, in questo caso non tanto di scaramanzia, ma di ringraziamento per essere riusciti a terminare il cammino. E poi c'è Raffa da Figline, dice: se vuoi qualcosa di speciale, la stele di Calimera a Lecce, sul parco pubblico c'è l'estigio che dice: benvenuta sia tu e mai sarai straniera nella terra del Salento, va visitata e toccata. Ma poi ce ne sono anche alcune un po' personali, sentiamo.
1: Buonasera Radio Subasio, da Danilo sul Neroni. Molti anni fa sono andato a trovare un amico mio che abita in Alta Italia, sì, e lui aveva appena comprato una macchina, sì, e mi fa: andiamo a battezzare la macchina. Io pensavo al solito rito scaramantico, e invece no, mi porta sull'Adda, a Villa d'Adda, sì, dove c'è un traghetto manuale chiamato traghetto leonardesco di periodo rinascimentale. Attraversiamo l'Adda su questo traghetto, diciamo manuale, ecco, antico, e per lui quello era il battesimo della macchina. Da quel giorno ogni volta che compro una macchina anch'io non manco mai di andarla a trovare e di fare anch'io il battesimo della macchina sul traghetto sull'Adda.
0: Ma è una tradizione del posto oppure una cosa inventata da voi o nello specifico dal tuo amico? Curiosa comunque.
2: Ciao, sono Gabriella dalla provincia di Siena.
0: Ciao Gabriella.
2: So che gli uomini toccano il seno a Giulietta a Verona, è un gesto che credo porti fortuna, tant'è vero che è scolorito in quella parte della statua.
0: È vero, però io non sapevo solo gli uomini, tant'è che l'ho fatto anch'io, magari sbagliando, vabbè.
3: Io su Bazio sono Guido da Montrodondo, soprattutto lì nella zona nostra delle Marche, i miei dicevano: allora, il periodo di maggio è il mese della Madonna, voi bambini andate a prendere i migliori petali dei fiori, delle rose, di qualsiasi cosa, papavero, poi si metteva dentro l'acqua pulita delle vaschette, e poi la mattina bisognava lavarsi il viso prima di andare a scuola. E io ho sposto un pochino di petali per prendere un pochino d'acqua pulita, profumatissima ovviamente, con l'occhio un po' chiusi, in mezzo a qualche petalo, tiro su un'ape, mi strofina la faccia e mi punge.
0: Devo dire che ha portato fortuna, soprattutto buon auspicio, simbolo di rinascita. Grazie per tutti i vostri messaggi arrivati.

0: Bene rimanere informati su Radio Sobase, lo facciamo con le breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto di sanzioni, nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio, cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. Sospetto caso di Ebola a Cagliari, test su un paziente rientrato dall'estero, era in casa quando ha manifestato i sintomi, subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento e gli accertamenti. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno, così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martine e a Bagnaia. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros. Eliminati Carreño Busta e De Jong. Stasera gli ottavi Mensik, Rublev e Ruud Fonseca. Questa le breaking news di TGcom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani instabilità in aumento in molte zone del paese, quindi prevalenza di tempo soleggiato al sud e nelle isole. Nel resto d'Italia si alterneranno sole e nuvole con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e più giù rovesci temporali anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime diminuzioni in gran parte del centro e del nord e si attenuerà quindi il caldo anomalo degli ultimi giorni, senza grandi variazioni invece le temperature al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

di festa su Radio Subasio con Al mio paese, Serena Brancale, e c'era anche Delia, poi c'è Alessandra Amoroso e ancora c'è questa Domenica Insieme. In questo momento stiamo vivendo l'ora ludica, quella in cui giustamente ci tocca giocare, ci piace giocare. Vi dico oggi che cosa si fa. Oggi potete scegliere un numero da 1 a 20 senza sapere cosa c'è dietro uno di questi numeri. Per ogni numero però c'è un biglietto segreto che contiene una previsione. Vi dirò qual è il segno zodiacale con cui avrete maggiormente a che fare nelle prossime settimane. 348 075 80 60, e poi vi spiegherò anche perché. C'è Lorenzo Salvetti subito, vincitore di Amici con Dimmelo Tu. Dici che

0: Qualcuno lo sente? Questo profumo di Festival Bar la presentò proprio lì nel 2003 Tiziano Ferro, questa che si intitola Perverso. L'abbiamo ascoltata nella domenica insieme con Me Gloria, in cui stiamo vivendo l'ora ludica. Qui davanti a me ho una serie di bigliettini, voi scegliete il numero che corrisponde al vostro bigliettino, io lo aprirò e vi dirò qual è il segno zodiacale con il quale avrete più a che fare nel periodo, diciamo, più prossimo, nelle prossime settimane. È un gioco che permette di giocare in realtà a tutti, cioè anche coloro che non hanno possibilità di inviare un messaggio in questo momento. Basta scegliere il numero che più vi piace e poi magari qualcuno lo dirà al posto vostro, ma avrete la possibilità di sentire qual è il segno zodiacale con il quale vi collegherete in qualche modo. Come, perché, lo scopriamo subito.
1: Ciao Radio Subace, sono Elisa di Afragola, provincia di Napoli. Il mio numero è numero 11. Grazie, un bacione.
0: Nelle prossime settimane avrei a che fare con qualcuno dell'acquario che ti stupirà con un ragionamento fuori dagli schemi o con un'idea originale. Poi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Pratta Minore, mio numero è 17.
3: Riccardo Arezzo, numero 17.
0: Numero 17 che sta andando per la maggiore. È all'interno del bigliettino numero 17, c'è scritto Leone. Qualcuno del segno del Leone cercherà approvazione o complimenti da parte vostra. Non siate tirchi con gli elogi.
4: Buonasera Radio Subasio, siamo Cristiano e Lorenzo. Scegliamo il numero
5: 7. Radio Subasio.
0: E allora, Cristiano e Lorenzo, avrete a che fare con qualcuno della Bilancia. Sarà un periodo di mediazioni e compromessi. Qualcuno della Bilancia cercherà infatti il vostro parere per prendere una decisione. Quindi vi tocca essere utili, eh?
5: Ciao.

0: 4.
1: Tutto in coro.
0: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio.
1: A voi toccherà che fare con qualcuno del cancro. Una persona particolarmente sensibile e affettuosa potrebbe avere un ruolo importante per voi. E allora ancora al 348 075 80 60 potete scegliere il vostro numero da 1 a 20 e si gioca. Questa, Buon Vento di Jovanotti ed Alfa, è anche una dedica, sentiamo.

0: 50.000 persone, che spettacolo, non vediamo l'ora. Anche noi di Radio Subasio qui in questo momento con l'ora ludica stiamo giocando, ci sono dei bigliettini davanti a me, tu scegli il numero, io lo apro e ti dico con quale segno zodiacale avrai a che fare nelle prossime settimane.
1: Siamo Federica e Claretta di Ancona, noi scegliamo numero 12.
0: Al numero 12 vado subito ad aprire il bigliettino che corrisponde al vostro numero, c'è scritto che avrete a che fare nelle prossime settimane con una persona del segno dei pesci, una persona particolarmente creativa o sognatrice, renderà la vostra giornata o le vostre settimane meno prevedibili.
1: Vabbè, 78 è più di 20, mi sono sbagliata, sono andata oltre, allora facciamo 20, ciao da Caterina.
0: Oh, tu esageri proprio, perché attenzione, al numero 20 apro e hai beccato il biglietto raro, hai pescato il biglietto più intenso del gioco. Nelle prossime ore avrai a che fare, o nelle prossime settimane avrai a che fare con una persona dello Scorpione o con una situazione che ti lascerà senza parole. Potrebbe emergere un segreto, una confessione oppure un colpo di scena. Attenzione, tieni gli occhi aperti.
2: Ciao Subasio, siamo Giorgia
3: e Lorenzo
2: da Roma, il nostro numero è il numero
3: 13.
2: Ciao.
0: Voi carissimi avrete a che fare con qualcuno dell'Ariete. Attenzione alle sfide, perché proprio qualcuno dell'Ariete cercherà di coinvolgervi in una piccola competizione.
4: Ciao Radio Subasio, sono Angela dalle Marche, il mio numero è il 15.
0: Arriviamo al 15, dove aprendo il bigliettino vedo che avrai a che fare con il segno dei Gemelli. Preparati a ricevere una notizia, un gossip o una curiosità da parte di una persona dei Gemelli che farà parlare. 348-075-8060, numero da 1 a 20, che non sia già stato scelto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Guerriero Marco Mengoni su Radio Subasio, e magari c'è qualcuno che è pronto a difendervi da tutto, lo stiamo scoprendo attraverso i bigliettini. Vi ho chiesto di dirmi un numero da 1 a 20, stiamo aprendo i bigliettini che corrispondono a quel numero e vi dicono qual è il segno zodiacale con il quale avrete più a che fare nelle prossime settimane. Eccovi.
1: Radio Subasio da Andrea da Firenze, se non è stato scelto il 10. Ciao.
0: Non è stato scelto il 10, per cui apriamo, all'interno troviamo il Capricorno. Avrai a che fare con una persona del Capricorno, appunto concreta, che penserà solo ai risultati.
2: Ciao Subasio, Gianluca e Roberta da Civitavecchia, Sant'Agostino Mare. Per noi il numero 8.
0: Numero 8, che è anche quello che avrei scelto io, quindi vediamo cosa apriamo. Avremo a che fare con persone dello Scorpione. Occhio ai misteri, delle persone potrebbero sorprenderci con delle rivelazioni inaspettate.
3: Ciao Radio Subasio, sono Carol, vengo da Chiaravalle e il mio numero è 3. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao tesoro, avrai a che fare con qualcuno dei gemelli secondo il bigliettino, quindi aspettati una conversazione, un dialogo inaspettato oppure un messaggio che cambierà un po' i tuoi programmi prossimi.
4: Sono Andrea da Vignanello e ho 8 anni.
0: Ciao amore.
4: Vorrei scegliere il numero 19.
0: Oh.
4: Radio Subasio.
0: Amore, tu invece avrai a che fare con qualcuno del Sagittario. Un incontro divertente o una proposta dell'ultimo minuto potrebbe sorprenderti. E allora, grazie per tutti i vostri messaggi, quelli arrivati al 348-075-8060. Conservate il numero perché comunque vi servirà sempre per interagire con noi. E in questo momento ascoltiamo Lola Young, questa risalente a 2 anni fa, è Messi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Torna l'informazione con le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio, meno di un minuto alle 20.
2: Buonasera da Gerry Romano. L'UE valuta di congelare il tetto al petrolio russo. La guerra in Iran rischia di trasformare le sanzioni per l'invasione in Ucraina in un regalo a Mosca. Secondo Bloomberg, Bruxelles prepara il 21esimo pacchetto. Nel mirino banche petroliere della flotta ombra e operatori cripto. Israele avanza in Libano e prende la fortezza medievale di Beaufort. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Ingiustificabile errore, l'accusa. Il New York Times rivela all'Iran una proposta di tregua inasprita da Trump. Teheran reagisce, non ci fidiamo degli USA. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Test su un paziente rientrato dal Congo. Era in casa quando ha manifestato i sintomi. Subito condotto al centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità per l'isolamento. Lo Spallanzani di Roma analizzerà i risultati degli accertamenti. Inchiesta sugli operai indiani sfruttati per i lavori del nuovo consolato USA a Milano. Manager della Cadel fermato a Orio al Serio. Cercava di scappare in Turchia. Responsabile italiano del colosso edile indagato per caporalato, Ulas Demir voleva imbarcarsi su un volo per Istanbul. È stata una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Così il comandante dei vigili urbani di Roma dopo la fuga di 32 cavalli spaventati alle prove del 2 giugno. Petardi fatti esplodere da un agente della polizia municipale a poca distanza dagli animali. La loro corsa ha causato danni e feriti. Tennis e Hodar Zverev, il primo quarto di finale uscito dal tabellone del Roland Garros, eliminati Carreño Busta e De Jong. In corso l'ottavo Mensik Rublev, a minuti Ruud Fonseca. MotoGP, al Mugello vince ancora Bezzecchi, leader iridato davanti a Martin e a Bagnaia. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 verso Genova code per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est. Sulla A11 verso Firenze code a tratti per traffico tra Lucca Est e Altopascio. Sulla A1 verso Milano rallentamenti per lavori tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. In entrambe le direzioni code in uscita a Modena Nord per traffico intenso. Sulla A29 code per incidente allo svincolo di Carini verso Palermo. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso per incidente all'incrocio Breno. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sai che inizia subito una nuova ora con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, e lo facciamo con una collection che è anche un duetto tra Eros Ramazzotti e Antonella Bucci. Questa è Amarti all'immenso per me, 1990.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: La programmazione musicale di Radio Subasio è in questo momento nelle vostre mani. Sì, perché proprio questo è il 3 per te. È quel momento in cui a scegliere le tre canzoni che ascoltiamo una via l'altra senza nessuna interruzione siete proprio voi, con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60. Oppure con un messaggio scritto al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, oppure entrando sull'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Scegli, come ha fatto la persona che sta per ascoltare le tue tre canzoni del cuore, noi te le facciamo ascoltare una via l'altra senza nessuna interruzione. Ma vogliamo scoprire attraverso una piccola intervista chi è il o la protagonista di oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Emiliano.
0: Città:
2: Marino, in provincia di Roma.
3: Lo vedi? Ecco Marino, la sagra c'è dell'ua.
0: Età:
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: Pensionato.
4: Evviva la pensione, evviva la pensione.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno.
0: Mare o montagna?
2: Mare.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: Dormire.
5: Hai un'idea migliore che farsi una bella dormita al sole?
0: Pigherone. Non sopporti le persone che?
2: Narcisiste.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: L'empatia, ce l'ho.
6: Empatia, sì.
7: Empatia vuol dire comprensione profonda fra due esseri umani.
6: Sì, lo so che significa empatia.
7: No, non lo sai che significa. Ma non fa niente. Neanche io lo sapevo, ho dovuto guardare.
6: Come può esserci empatia per una che non hai mai visto?
7: Non c'era bisogno di vederla. Ho dato un'occhiata alla sua foto e ho capito. Ho capito che viveva sola. Ho capito che i suoi sogni non bastavano a darle la voglia di continuare a vivere.
6: Ti dovresti procurare una palla di cristallo e un turbante. Faresti molti più soldi che lavorando
7: no,
6: qui.
7: No, non faccio l'indovino. Sono solo uno che osserva.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Fumare.
0: Il film più bello?
2: C'era una volta in America.
8: Eh sì, di gente ne ho ammazzata, signor Bailey. Qualche volta per difendermi e qualche altra per contratto. Venivano in tanti da noi e ognuno con il suo problema. Rivali in affari, soci, amanti. In certi casi accettavamo, in certi altri no.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Complimenti da mio cugino, meno male che sono fatto così.
9: E come sei? Sei così, di natura.
2: È vero.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Mio cugino, che sta male, madre e Francesca.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Per Jam, Just a Breath, Franco Bacchiato, La Cura, U2 One.
0: Radio Subasio, 3 per te.

alla fine l'abbiamo scoperto chi era il protagonista del 3 per te di oggi. È stato proprio Emiliano da Marino in provincia di Roma a scegliere le tre canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare una dietro l'altra senza nessuna sosta. È stato lui con il suo 3 per te a scegliere proprio Franco Battiato con La Cura, i Pearl Jam con Just Breathe e gli U2 con One. Così come ha fatto Emiliano, tutti potete scegliere le vostre tre canzoni del cuore su Radio Subasio. Noi ve le facciamo ascoltare nei prossimi appuntamenti. Per però venire a dirci le vostre, dovete assolutamente prenotarvi, e potete farlo anche in questo momento con una chiamata da fare allo 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 oppure ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te.

italiani ci facciamo attirare sempre di più dalle esperienze gamificate, anche banalmente per pagare le bollette. Che cosa significa te lo racconto tra poco. Prima ascoltiamo la nuova dei Colors, Rolling Stones.

Sharp con You su Radio Subasio. Vi siete accorti che ormai qualsiasi tipo di app sui nostri telefoni cerca di farci sentire dentro a un videogioco, non importa la cosa che dobbiamo fare con quell'applicazione? Beh, si chiama gamification ed è una strategia che viene sempre più usata anche in Italia, anche nel nostro paese, e che sta funzionando sempre di più. Come funziona? Ti sfida con

missioni e premi che vengono inseriti all'interno delle app, per esempio di fitness, di studio, dei pagamenti digitali, dei programmi di fedeltà, e tutto questo per rendere l'experience più coinvolgente. Cioè, in pratica fai attività quotidiane come per esempio pagare una multa, che diventano piccole sfide da completare e anche in qualche modo divertenti. Ora, che cosa ci sia di divertente in una multa io non lo so, però questo ci dimostra che forse in fondo siamo tutti un po' dei bambini ancora.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

lettera G di Ligabue e quella G non sta né per Gloria né per Gallo, però ci sono io ancora per poco insieme a voi su Radio Subasio ed arriva subito Ermal Meta con Calma.

21.01 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona serata da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte, come sempre nel weekend. Andiamo subito all'82. Do you really want to hurt me? Culture Club.

È The Culture Club, la prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici. Abbiamo tantissime cose da fare in queste tre ore insieme. Voi siete i protagonisti di tutte. Dalle 22.30 ci sarà Per un'ora d'amore, ma ho tutto il tempo per ricordarlo e per ricordare come fare a partecipare. In questa prima ora invece c'è il tema, l'argomento, la domandina della sera. Ed è un argomento stasera che potrebbe farvi sentire molto meno soli. Perché, diciamocelo, c'è sempre qualcosa che sembra aver fatto il 99% dell'umanità, tranne noi. Magari, non so, inizio subito a farvi qualche esempio. Non avete mai visto quel film cult o quella serie che tutti citano nelle conversazioni, tutti parlano del finale, scene memorabili, insomma, battute che sono entrate nella storia e voi annuite, sperando anche che nessuno faccia domande, e qualcuno alla fine dice anche: ma come? Non hai visto Il Trono di Spade? Ma come? Non hai visto Il Signore degli Anelli? E scatta il sorriso quasi un po' compassionevole, diplomatico, e si cambia argomento, se va bene. Oppure c'è il libro che tutti dichiarano di aver letto, che voi non avete mai aperto, o anche il cibo, per quanto riguarda il cibo. E quindi ci sono quegli alimenti considerati imperdibili: sushi, ostriche, tartufo, avocado toast, e invece voi continuate a vivere magari serenamente senza aver mai assaggiato niente di tutto questo. Ultimo esempio, molto gettonato anche questo: i luoghi. C'è chi è stato ovunque in Europa, Parigi, Londra e poi New York. Non sei stato a New York, grande classico. Non ti sei mai fatto le Maldive? Invece no, magari non si è mai saliti sulla Torre Eiffel, non si è mai visitato il Colosseo, perché ci può stare che ci sono anche grandi classici in Italia, a casa nostra, che non abbiamo mai visitato. E va bene, non giudichiamo nessuno, non c'è niente di male, perché tutti noi abbiamo qualcosa che tutti gli altri hanno fatto, ma noi no. Insomma, quindi è capitato a tutti. Qual è quella cosa che tutti hanno fatto, visto, letto, mangiato o visitato, ma voi no? E altra cosa, soprattutto, confessate: avete mai fatto finta di conoscerla? Magari avete in mente qualche esempio, soltanto per non sentirsi un po' emarginati dalla conversazione. 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, tra poco inizio a salutarvi. Intanto Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Gli spari sopra, c'è anche Vasco Rossi su Radio Subasio, 21 e 14 minuti. Io sono Francesca, buona domenica amici, e si parla questa sera, in questa prima ora, di cose che praticamente hanno fatto il 99% degli esseri umani, ma voi no, noi no, perché mi ci metto anch'io ovviamente, e vi ho chiesto anche se avete mai fatto finta invece di conoscere quella cosa, di aver visto quel film, di aver letto quel libro, di aver visitato quel posto o mangiato quel cibo ormai immancabile anche nei ristoranti. E allora rompiamo il ghiaccio con un paio di messaggi. Chi c'è? C'è Giulia da Viterbo. Non ho mai guidato un motorino. Giulia, lo confesso anche io, i miei genitori non me l'hanno mai comprato e non l'ho neanche mai provato. Pensa che brava ragazza. Poi sentiamo un messaggio vocale. Chi siete?
1: Ciao cari amici di Radio Subasio, qui siamo Matteo e Amedeo. Stiamo rientrando da una bellissima giornata di cantine aperte nella bellissima Umbria.
0: Ciao!
1: E stavamo ragionando sul fatto che entrambi non siamo mai stati al Duomo di Milano. Esatto, e ogni qualvolta ci viene chiesto, noi rispondiamo puntualmente di sì. Un caro saluto a tutti voi, bellissimo staff di Radio Subasio. Un abbraccio.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ragazzi, Matteo Amedeo. Allora, mentite spudoratamente, bravi, avete il mio appoggio, perché tanto ci sono casi in cui, insomma, sono bugie accettabili. Nessuno vi verrà mai a chiedere l'architettura interna del Duomo di Milano, quindi insomma non è capibile se ci siete stati o meno. Amici, continuate a dirci le cose che non avete mai fatto, ma che praticamente ha fatto il mondo intero, quindi posti mai visitati, grandi classici, film mai visti, libri non letti, cibi mai assaggiati che invece insomma sono nella top classifica di qualsiasi italiano, ma insomma di chiunque. Ditecelo al 348 075 80 60. Tra pochissimo continuerò a salutarvi, ditelo anche con un bel messaggio vocale, raccontatecelo, diteci anche se confessate o meno. Mentre si continua con Ed Sheeran, Shape of You su Radio Subasio.

0: Mona Lisa, c'è anche Mango su Radio Subasio 21:24. Buona domenica da Francesca. Vediamo chi siete voi a rispondere all'argomento di questa sera al 348-075-8060. Si parla di quelle cose che hanno fatto tutti e mancano soltanto a noi. Quel libro mai letto, grandissimo bestseller, quel film super cult mai visto, quella serie TV, oppure quel cibo assolutamente che ormai esotico magari, che non può mancare sulle tavole, oppure quei luoghi grandi classici di grandi vacanze, anche insomma grandi capitali europee o anche d'Italia, eppure mai visitati. E sentiamo subito chi c'è, un paio di vocali, ecco, chi siete?
1: Ciao a tutti, sono Alessia da Roma.
0: Ciao.
1: Io abito a 400 metri dal Colosseo. Se mi dite se sono massata dentro al Colosseo, no, sinceramente no. Mi vergogno un pochettino, ma lo vedo tutti i giorni quando esco di casa. Va bene ragazzi, dai un bacione e divertitevi.
0: Lo vedi tutti i giorni, pure troppo.
2: Buonasera Radio Subasio. Allora, io sono marchigiana, mi chiamo Lucia, ho lavorato 4 anni a Roma, proprio Roma centro. Non sono mai andata a vedere Castel Sant'Angelo e i Musei Vaticani. Mia zia, che era di Roma, mi diceva sempre: Lucia, sei andata a vedere Castel Sant'Angelo? E io gli dicevo: no zia, perché è chiuso. Ma come è chiuso, mi diceva lei. Sì, è proprio chiuso al pubblico. Non sapevo nemmeno mentire. E comunque è veramente grave, in 4 anni mai visto Castel Sant'Angelo se non da fuori e i Musei Vaticani, e oggi me ne pento amaramente.
0: No zia, è chiuso, è fantastica come scusa, diventerà la scusa dell'anno. Lucia, però sono ancora là, lì insomma, entrambi ci resteranno credo per un po' forse, quindi puoi rimediare, non sei neanche lontanissima dalle Marche. Grazie per averlo condiviso. Amici, continuate a dirci qual è quella cosa che hanno fatto tutti, hanno visto tutti, letto, mangiato, visitato, ma voi no, e confessate, avete mai fatto finta di conoscerla per non sentirvi così emarginati dalla conversazione? Ditecelo al 348 075 80 60. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale. Continuo a salutarvi tra poco, intanto la nuova di Sal Da Vinci su Radio Subasio, Poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Tears, questa è Radio Subasio 21:40 insieme a me Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, vediamo chi continua a scriverci al 348-075-8060 a proposito del tema di questa sera. Vi ho chiesto qual è la cosa che tutti hanno fatto, visto, letto, mangiato o visitato e voi no, e se confessate oppure no. Sentiamo subito altri vocali, chi c'è?
1: Ciao Franci, sono Lore da Borgo San Lorenzo e io devo confessare che non ho mai letto né visto un film di Harry Potter, che sono dei cult per i ragazzi della mia generazione, ma confesso che non mi ha mai molto ispirato.
0: Lori, devo dire che sei stato coraggioso. Di sicuro qualche ascoltatore starà dicendo: ma dai, come si fa a non aver visto nemmeno un film di Harry Potter, nemmeno per sbaglio? Eppure siamo qua per confessare proprio questo stasera, quello che tutto il mondo sembra aver fatto e noi no. Sentiamo.
2: I giri di Subasio, io ho girato tutto il mondo. Mm-hmm. Ho provato tantissime cose, tantissimi cibi particolari, tra cui il durian, però non sono mai montato dentro una Ferrari. Ed io una Panda GPL.
0: Ma non è così comune guidare una Ferrari. Sbaglio, credo che lo abbia fatto, non so se è giusta la percentuale, non so, 0,5% di chi è in ascolto, forse di più, non lo so. Magari mi sbaglio io, però insomma non è così di uso comune. Sentiamo il prossimo.
3: Ciao Radio Subasio, sono Leo da Staffolo, ho 7 anni e la cosa che non ho mai fatto è guidare un quad a batteria. Radio Subasio.
0: Ma tesoro, sei dolcissimo. Alla tua età, sono un po' perplessa da questi ultimi messaggi, ma alla tua età tutti guidano un quad? Credo che sia normale non averlo mai fatto, non lo so, sono di un'altra generazione, c'è anche questo, quindi magari mi sbaglio io. Ditemi voi, bimbi delle elementari, tutti guidano un quad? Non credo. Bacini Leo, grazie. Amici, continuate a scriverci al 348 075 8060, quella cosa che tutti hanno fatto, oppure visto, letto, mangiato, visitato, e voi no, e diteci anche se fate finta invece di conoscerla, di averlo fatto, per non sentirvi magari un po' esclusi dalla conversazione. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale, intanto c'è Gaia con Bossa Nostra.

La ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: canzone, c'è anche Lucio Dalla su Radio Subasio, pochi minuti alle 22, buona domenica da Francesca. E si continua con l'argomento di questa sera, si continua con i vostri messaggi. Vi ho chiesto quella cosa che tutti hanno fatto, visto, letto, mangiato, visitato e voi no, e vi ho chiesto anche se confessate. Sentiamo altri vocali, chi c'è?
1: Allora, io ho paura dell'aereo, quindi quando sento le persone che viaggiano, fanno viaggi lunghi o comunque prendono l'aereo con nonchalance, come se fosse praticamente la macchina o la bicicletta, io annuisco perché mi vergogno anche un po' a dire che ho paura e quindi non ho mai preso l'aereo. Però è così, probabilmente non lo prenderò mai.
0: Beh, quando c'è di mezzo però una fobia è ancora meno giudicabile. Comunque c'è il treno, che è un mezzo meraviglioso, quindi hai tantissime possibilità. Grazie per averlo condiviso. Poi che c'è? Sentiamo.
2: Benedetta da Mont San Pietrangeli. Non ho mai visto Titanic, né ho mai visto le serie quelle cult tipo Trono di Spade, La Casa di Carta, cose così, o Squid Game anche. Mio padre non è mai stato a Roma e non siamo mai stati all'estero in generale, massimo di estero San Marino.
0: Quante confessioni, Benedetta, grazie.
3: Ciao, Giustra da Pistoia. Io non ho mai visto Ritorno al Futuro.
0: Ecco, altra bella confessione tosta. Credo che ad ogni messaggio vocale che mando in onda ci sia un cinefilo che sviene. Grazie amici, continuate a dirci al 348 075 80 60 quella cosa che tutti hanno fatto, visto, che tutti hanno letto oppure mangiato, visitato, eppure voi no. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale. Dopo le 22 continuerò a salutarvi per l'ultimo spazio dell'argomento. Ma intanto Flowers, Miley Cyrus. We were good.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Le 22 precise, si continua seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici. Altra collection insieme che arriva dal 1995. Gli 883 con gli anni.

0: e sogni. Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: due vite c'è anche Marco Mengoni, questa è Radio Subasio, 22 passate da 9 minuti, buona domenica sera da Francesca Quaglietti e siamo arrivati allo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Si è parlato di quelle cose che ha fatto il mondo intero, che hanno tutti fatto, visto, letto oppure visitato, mangiato, e invece noi no, voi no. E se avete mai confessato questa mancanza oppure avete fatto finta di nulla. C'è Alessandro di Rimini, io non ho mai visto Via col Vento, eppure ho anche il DVD. Ma quindi non ti va proprio, Alessandro, va bene, dai, sopravviverai lo stesso, poi insomma filmone, impegnativo. Poi c'è Sabrina da Ravenna, io non ho mai visto un film horror, grazie Sabri. Sì, cosa particolare, perché nella vita magari capita almeno un film, mezzo, 20 minuti di film horror, l'abbiamo visto tutti, ma comunque non posso dire non ti sei persa nulla, però insomma sicuramente vivi più tranquilla. Ci sono anche alcuni messaggi vocali, sentiamoli subito. Chi siete?
1: Ciao Francesca, un bacio da Sesto Fiorentino da Giulia. Quella cosa che hanno fatto tutti, tranne me, beh, il cammino di Santiago de Compostela. Prima o poi lo voglio fare, tra 2 anni magari. Un bacione grande grande e buona estate. Ciao!
0: Grazie Giulia, il cammino di Santiago manca anche a me, ma forse arriverà, anche se solo un pezzettino.
2: Ciao a tutti, Claudio da San Giuliano Terme. Allora, nella mia vita non ho mai visto Harry Potter, Titanic e nemmeno Star Wars, e ad oggi non li ho mai visti e penso che nemmeno li vedrò, senza nulla togliere alla saga, agli attori e a quant'altro, ma proprio non siamo diventati amici. Ciao!
0: E si vive serenamente, comunque, grazie Claudia.
3: Confesso che non mi tolgo le scarpe quando entro in casa. Tamara da Firenze.
0: Ah, ma pensi che lo facciano tutti? Ma proprio tutti, tipo in Giappone? Sarebbe sicuramente la cosa migliore, la cosa più igienica, però non so se la maggioranza lo fa oppure no. E con le scarpe di Tamara chiudiamo il tema di questa sera. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 348 075 8060. Potete continuare ad utilizzare questo numero, ma questa volta per i vostri messaggi romantici, perché tra poco inizierà Per un'ora d'amore. Iniziate a mandarci i vostri vocali d'amore con la richiesta del brano, i vostri nomi e una breve dedica. Ma tra poco spiego tutto per bene. Tanto si continua su Radio Subasio con Angie e la sua signorina.

Tienimi con te, c'è Claudio Baglioni su Radio Subasio. 22:22 inizia il conto alla rovescia per un'ora d'amore che come tutte le sere vi farà compagnia con la sua dolcezza dalle 22:30 fino alle 24 nel weekend insieme a me Francesca Quaglietti, ma colpo di scena ci sarò anche durante la settimana che viene, insomma entrante, quindi da domani per una settimana sarò in vostra compagnia, quindi ci sarò anche domani sera. Comunque, tornando a per un'ora d'amore, anche subito vi invito ad inviarci le vostre richieste al 348 075 80 60. Fatelo con la vostra voce, quindi mandateci un bel messaggio vocale dove scegliete il brano che è legato alla vostra storia d'amore, aggiungendo una breve dedica, una frase che nasca dal vostro cuore, senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Entrambi i nomi sono importanti, quindi mandateci anche adesso al 348 075 80 60 i vostri vocali romantici e, se possibile, cercheremo di accontentarvi nel corso del programma dalle 22:30 alle 24. Intanto Tommaso Paradiso con Forse.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: un'ora d'amore inizia qua, per un'ora d'amore di questo ultimo giorno di maggio, domenica, insieme a me Francesca Guaglietti fino a mezzanotte, e soprattutto passeremo quest'ultima ora e mezza di questa domenica sera insieme ai vostri messaggi, alle vostre meravigliose richieste che ci stanno già arrivando al 348 075 80 60. Continuate a mandarci le vostre richieste d'amore, fatelo anche con un bel vocale a questo numero, in cui appunto scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungendo i vostri nomi senza dimenticare magari una breve dedica, anche una piccola frase, delle parole semplici, purché vengano dal vostro cuore. E allora sentiamo subito il primo innamorato della serata. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, siamo Maurizio e Donatella e questa sera festeggiamo 51 anni di vita insieme. Vorrei ascoltare Alice di De Gregori, la nostra canzone d'amore, dicendo alla mia donna: ti amo ancora di più, come il primo giorno che ti ho incontrato.

0: Scientist, ci sono anche i Coldplay su Radio Subasio alle 21 passate da 41 minuti. Per un'ora d'amore iniziata da pochissimo, abbiamo già ascoltato la prima richiesta, un bellissimo vocale arrivato al 348 075 80 60. È questo il numero a cui mandare i vostri vocali, le vostre richieste, scegliendo il brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, un brano legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i nostri nomi. In arrivo c'è anche Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso. Scelta da, sentiamo.
1: Insomma, amore mio, mi manchi in un modo che non riesco nemmeno a spiegare. Vorrei solo poterti abbracciare, dirti di restare forte e sereno. Io non mi allontano da te, ti porto con me ogni giorno e tu lo sai e ti aspetterò. Ti amo tanto, la tua Rania.

Tiro Mancino con Casomai alle 22.49, questa è Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra bella richiesta arrivataci tramite WhatsApp. In arrivo c'è Piccola Stella di Ultimo, scelta da Ilaria, che la dedica a Umberto di Città della Pieve con questo messaggio. Il nostro è un amore unico, è iniziato con un semplice ciao. Poi, piano piano, è cresciuto fino a quando ieri sera mi hai fatto un regalo inaspettato. La proposta di matrimonio, una bellissima proposta dove le lacrime non finivano mai di scendere e il cuore batteva a mille all'ora. Sei la mia unica ragione di vita. Grazie mille per tutto.

0: Tutto il resto è noia. C'è Franco Califano, questa è Per un'ora d'amore su Radio Subasio, come sempre tutte le sere dalle 22:30 fino a mezzanotte. Io sono Francesca, farvi compagnia, farvi da cupido almeno per questa sera, sperando di far arrivare i vostri messaggi d'amore al vostro lui o alla vostra lei. E si continua con un'altra bella richiesta arrivata sempre al 348 075 8060. Un altro vocale, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare a una persona veramente speciale che mi è vicina da circa 15 anni, che si chiama Wally, un brano che spero sia ben augurante per il nostro futuro e si chiama I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Glieli dedico questi anni bellissimi a Wally e dico che gli voglio tanto tanto bene.

Renato Zero ci porta alle 23 passate da 3 minuti. State ascoltando Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22.30 e a quest'ora, come sempre, come ogni sera, arriva la storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Quella di stasera ce l'ha scritta Enrico, che vuole condividere anche una bellissima notizia. Enrico, la sua storia d'amore con Vanessa, entrambi sono di Terni, sono sposati da 25 anni, si sono sposati molto giovani, scrive, hanno già 2 figli e non avrebbero mai creduto di poterne aspettare un altro. Eh sì, dopo 10 anni di distanza dalla nascita del loro secondo figlio è arrivata questa notizia decisamente inaspettata. Dice Enrico che è stato uno shock inizialmente, ma sono molto felici ora, ovviamente, anche i loro figli si stanno abituando all'idea di avere una sorellina. Eh sì, perché c'è anche quest'altra bella novità, tra poco nascerà la prima bambina, la prima femmina della famiglia. E Enrico ha questa dedica speciale che vuole far arrivare alla sua Vanessa. Sentiamo, eccola allora. Vanessa, in questi 25 anni abbiamo condiviso tutto. Pensavamo di aver già ricevuto il regalo più grande con i nostri figli. Invece la vita ci ha sorpreso ancora una volta. Ti ringrazio perché affronti ogni giorno con forza e un sorriso che riesce sempre a rassicurarmi. Tra poco stringeremo tra le braccia la nostra bambina. Non potrei desiderare compagna migliore. Ti amo oggi più di quando ci siamo sposati. E non vedo l'ora di vedere la nostra famiglia diventare ancora più grande e più bella. Elton John,

23:10 per un'ora d'amore continua fino a mezzanotte su Radio Subasio insieme a me Francesca Guaglietti. Buona serata, buona domenica amici, buona domenica a tutti gli innamorati e non innamorati in ascolto naturalmente. Si continua questa volta con una richiesta che ci è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio, perché ricordo che c'è un altro metodo facile facile per prenotare il vostro brano d'amore. Fatelo attraverso l'app compilando i form che trovate all'interno, l'app è scaricabile naturalmente dal web in modo gratuito. Compilando tutti i form potete appunto prenotare il brano, ma cosa importante, se lo fate dall'app bisogna pensarci con un po' di anticipo. Come ha fatto? Vediamo chi c'è, la prossima innamorata Paola, che ha scelto le vibrazioni con Vieni da me per Roberto di Latina, a cui scrive queste parole. Non so se ascolterai Radio Subasio, ma te lo dissi nel caso ci fossimo lasciati. Rimarrai l'amore mio più bello, ma credo che tu non abbia mai capito la profondità del mio amore.

Vivo per, ci sono anche gli Oro su Radio Subasio, emozione dopo emozione, state ascoltando Per un'ora d'amore. Le 23:23 e si continua con un'altra bella richiesta, anche questa ci è arrivata attraverso l'app di Radio Subasio, ricordo che è facilissimo prenotare il brano, basta compilare tutti i form, come ha fatto il prossimo innamorato. In arrivo c'è l'altra donna dei Pooh, scelta da Mauro per Angela di Ancona, con il messaggio: è iniziato tutto per gioco e adesso è qualcosa di più, però sembra impossibile dirlo al mondo e quindi dobbiamo accontentarci di quello che racconta questa canzone.

C'è anche Zucchero con Delicato su Radio Subasio e continuano le emozioni grazie a Per un'ora d'amore e grazie alle vostre bellissime richieste che ci stanno arrivando al 348 075 80 60 e si continua con Wonderful Tonight di Eric Clapton, scelta da Alberto per Francesca con il messaggio: sei l'unico bicchiere vuoto che accetto.

0: Le 23 passate da 42 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore insieme a me Francesca Quaglietti, ancora buona domenica sera. Si continua con un'altra bella richiesta che ci è arrivata sempre tramite WhatsApp. Ci scrive Irene: volevo dedicare Chiamami ancora amore di Vecchioni al mio amore Tommaso. Il nostro è un amore nato tra i banchi di scuola e forse sarà un po' prematuro, ma io ti resterò sempre accanto nella buona e nella cattiva sorte. Ti amo tanto, Tom.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

Innamorato e con Jovanotti su Radio Subasio per un'ora d'amore arriva l'ultima richiesta della serata. Ricordo che chi non è stato accontentato potrà provare anche domani sera e per tutta la settimana, perché per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. E si continua con un'altra bella richiesta, sempre un messaggio da WhatsApp. In arrivo vediamo chi c'è, Laura Pausini con Tra te e il mare, scelta da Lara per Fabiano Di Chiusi con queste parole. La nostra storia è una storia dai mille pericoli. Sappiamo entrambi a cosa potremo andare incontro, ma il nostro amore è talmente forte che supera qualsiasi ostacolo e chiunque. La nostra storia è nata per caso e ad oggi siamo legati più che mai. Non importa se devo vederti di nascosto. L'importante è stare con te. Saremo insieme, sempre, nonostante tutto e tutti.

Di che emozione, grandissima voce quella di Beyoncé con Listen, che ci porta alla fine di Per un'ora d'amore di questa domenica sera su Radio Subasio, che sta per diventare un nuovo lunedì. Mancano soltanto 3 minuti alla mezzanotte, quindi sto per salutarvi, per augurarvi una dolcissima notte, ma prima di lasciarvi alla musica di Radio Subasio, ricordo velocemente, faccio il mio solito riassuntino, che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24, quindi chi non è stato accontentato questa sera potrà riprovare domani, dopodomani, per tutta la settimana, mandando un messaggio al 348 075 80 60, anche un messaggio vocale, cosa molto bella, potete fare la richiesta anche con un vocale. Oppure, altra possibilità davvero davvero molto rapida, prenotate il vostro brano attraverso l'app di Radio Subasio, scaricatela gratuitamente dal web se non l'avete ancora fatto, e all'interno trovate i form da compilare. L'importante è pensarci però con un po' di anticipo. C'è anche un'ultima cosa veramente bellissima, molto poetica, se vi sentite ispirati, e allora condividete con noi la vostra storia d'amore e mandatela all'email redazione@radiosubasio.it. Ne leggiamo una ogni sera, quindi c'è spazio per tutti. Bene, riassuntino fatto, in arrivo c'è Fabio Concato con Tienimi dentro te, io Francesca Guaglietti mi fermo qua, ma sorpresa, ci sarò anche domani e per tutta la settimana, perché Roberta sarà in meritate ferie, quindi ci sentiamo domani sempre dalle 21 fino alle 24. Vi lascio alla musica di Radio Subasio per tutta la notte e a questo ultimo pensiero d'amore notturno di Pablo Neruda. Lasciami sciolte le mani, il cuore lasciami libero, ci sei tu per darmi tutto e per darmi ciò che possiedi sei venuta sulla terra, come io son venuto per contenerti, desiderarti e riceverti.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì, alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5, accendi la tua giornata con Radio Subasio.